0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pierce Brosnan con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live la sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023, un artista che oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri, e sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto che uscirà un pochino più avanti fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora, London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey, ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat, si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
2: Tutte le mie camicie di flanella sono fatte in Bangladesh. Tutte le mie magliette in Vietnam. Ci sono posti che ignoriamo in silenzio e posti che andiamo a bombardare. Sai che ho pensato un sacco a Gesù, ancora di più a Lao Tzu. Dicono che la via del Tao sia non fare nulla, e allora che diavolo dovrei fare io? Sai che più intensamente pensi, più sprofondi. Più forte stringi, più scivoli via. Così. Sto cantando questa canzone sull'amare tutte le persone che hai imparato a odiare. È vero, quello che dicono, un giorno morirò. E allora perché mi porto addosso tutto questo peso? Sai, ho davvero creduto che ci fosse potere nel credere che la metà di voi fosse nata stupida. Pensavo di raccogliere avena per i miei cavalli, ma stavo soltanto frustrando i miei muri. Lui è Jesse Wells, protagonista oggi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, e questa è la sua Horses.

E questa, care amiche e cari amici, è la bellissima Orsis con la quale abbiamo voluto introdurre questo speciale di oggi dedicato a Jesse Wells. E allora abbiamo acceso il microfono come si accende una lanterna nella notte per illuminare chi canta la verità senza filtri. Questa puntata è dedicata a questo cantautore, Jesse Wells, che ha trasformato i titoli di cronaca in inni di strada, con una voce ruvida e una chitarra che sembra parlare per conto di chi non ha voce.

Se c'è un personaggio a cui non si può negare una lunghissima gavetta, è proprio Jesse Wells. Nato e cresciuto a Ozark, una piccola località nel nord-ovest dell'Arkansas, ha pubblicato musica in proprio a partire già dal 2013, usando il nome d'arte di J.C. Wells. Ben 10 album entro il 2018, inclusi quelli con la band Dead Indian. Si trattava di dischi che spaziavano dal rock alternativo al folk, con suoni volutamente sgraziati da qualche parte fra il grunge e il lo-fi. Nel 2018, finalmente, il suo primo tentativo in grande per un'etichetta importante. L'album si chiama Red Trees and White Trashes, grazie all'intercessione del produttore Dave Cobb, uno dei giganti dell'attuale scena country, per quanto in realtà lui abbia lavorato anche con artisti di ogni categoria. Ma ancora legato al suono abrasivo delle prove precedenti, il disco passa inosservato e chiude così questo suo rapporto iniziale con questa etichetta. E noi vogliamo proporvi un brano proprio tratto da questo Red Trees and White Trashes.

Dopo qualche anno di insuccessi, Wells decide di reinventarsi. Così nel 2023 si scopre folk singer e inizia a pubblicare canzoni per voce e chitarra su TikTok, da prima cover e poi brani autografi. La strategia gli consegna presto quella visibilità che i precedenti 10 anni di carriera gli hanno negato. In particolare grazie ai testi politicamente impegnati, spesso puntati su temi d'attualità e alla possibilità di poter pubblicare a raffica, data la natura del fai da te del progetto. Non ci sono spese da sostenere, gli basta una cam per riprendersi mentre canta immerso nei paesaggi incontaminati intorno a Ozark. E noi da questo periodo ci andiamo ad ascoltarne un brano.

L'aumentare della sua fama lo spinge a registrare le più fortunate fra quelle creazioni estemporanee in forma professionale. Realizza così in proprio gli album Hell Wells e Patchwork che escono nel 2024. Entrambi sono tuttavia caratterizzati da arrangiamenti acustici che non si discostano più di tanto dalle versioni originali. Noi ora ci andiamo ad ascoltare da Jesse Wells un brano tratto da questi due album del 24, uno, il primo, da Hell Wells e il secondo, invece, che andremo ad ascoltare da Patchwork.

Contattato il tecnico del suono Eddie Spear, che aveva conosciuto a Nashville, decide di fare quindi il grande passo e registrare Middle, album con arrangiamenti elettrici e una band di turnisti a supporto, uscito proprio alcuni mesi or so. Spear, già in cabina di regia per artisti come Sierra Farrell e Zach Bryan, è il miglior alleato possibile per dare a questa nuova visione di Wells l'energia necessaria, evitando però al contempo di farlo retrocedere verso il rock dal suono rugginoso e un po' elementare delle sue vecchie prove. Le coordinate si piazzano da qualche parte fra folk rock militante, alternative country, americana, Red Dirt, che è la scena country rock del vicino Oklahoma e Texas, e Heartland Rock. E allora, da questo Middle noi ci siamo già ascoltati il brano con cui siamo partiti a presentare questo artista, quell'Oasis che già ci fa capire quanto sia cambiato il suono di questo artista. Una canzone Oasis che assomiglia in maniera moderna a Hurricane di Bob Dylan. Il prossimo brano che invece vi voglio proporre da questo suo nuovo lavoro è Certain, più vicina a Tom Petty, e anche questo è un brano decisamente bello. Vi traduco solo le prime frasi. Ti scrivo dalla Terra, data stellare 2024, nel mezzo di un oceano e quasi non riesco a vedere la riva. È un brutto modo per scoprire che non vuoi essere un marinaio a metà del viaggio.

Il brano più sorprendente di questa raccolta, che voglio ricordarvi, contiene un solo inedito, mentre tutti gli altri brani non sono altro che rivisitazioni di brani precedenti, però in chiave acustica, che è la nuova caratteristica di questo artista che lo sta portando al grande successo. Questo brano si chiama Fear is a Mind Killer. Il testo è uno dei più frammentari, un ammassarsi di metafore e slogan che genera spaesamento, paesaggi sconfinati, senso di incertezza, rigetto per la paura e l'odio che saturano ormai ogni società del pianeta.

Per quanto riguarda lo stile e i testi di Jesse Wells, diciamo che il suo linguaggio musicale è oggi radicato nella tradizione folk americana, ma con un taglio contemporaneo. Testi diretti, satirici quando serve, dolorosi quando raccontano ingiustizie. Critici e ascoltatori lo paragonano spesso ad una versione moderna di Woody Guthrie o Bob Dylan per la sua capacità di cantare il giornale e trasformare le notizie in ballate memorabili. Voce graffiante, arrangiamenti essenziali e una scrittura che non nasconde rabbia né tenerezza. Questi sono i tratti che lo rendono riconoscibile. Il suo nuovo lavoro non è solo musica, è un atto civile, perché le sue canzoni parlano di sanità, di guerra, di disuguaglianze e dipendenze, con la semplicità di chi ha visto e vuole che anche gli altri vedano. E così oggi abbiamo cercato di conoscere Jesse Wells, un cantautore che da diversi anni propone musica, ma che solo ultimamente sta facendo molto parlare di sé, soprattutto con questo suo nuovo lavoro Middle, che sta avendo davvero un grande successo. E allora spegniamo per un attimo il rumore del mondo e lasciamo che una chitarra sola ci racconti cosa significa indignarsi con poesia. Le sue canzoni sono come cartoline dal bordo del mondo, i suoi versi come piccoli atti di resistenza. Oggi vi abbiamo portato la sua storia, alcuni suoi pezzi e la promessa che la musica può ancora essere un martello e una carezza nello stesso tempo. Ed ora, cari amiche e cari amici, vi lascio con un ultimo brano, un ultimo successo di canzone di protesta di Jesse Wells, questo cantato insieme alla meravigliosa Joan Baez. Il brano si chiama No Kings. Niente odio, niente violenza, niente fame e niente avidità, e niente re, niente re, niente bugie, niente proiettili, niente bombe, niente bisogno e niente re, nessun muro, nessun giudizio, nessuna oppressione rannicchiata, nessun re, ogni colore, ogni cultura, ogni lingua, ogni credo, nessun re. Mai più morire nelle grinfie, niente più morire sotto, nessun re, niente più morire per le cause, nessuno ha chiesto e nessuno ha bisogno, nessun re, ha tutta la dignità, l'amore che meritano e di cui hanno bisogno, nessun re, la ricerca della felicità, il diritto alla vita e alla libertà, e no re, niente re, nessun bambino che soffra la fame perché c'è abbastanza da mangiare senza re. Possa io riconoscere la tua anima affinché tu possa vedere l'anima in me. Nessun re. Chiudi gli occhi e ascolta in modo che tu possa vedere veramente.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta. E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale. Well,

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deprast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

base all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

è chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

0: Am I the meanest?
1: Sure enough.
0: Am I the baddest mofo low down around this town?
1: Sure enough.
0: Well, who am I?
2: Sean P.
3: Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. There's a ghost in my house.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

That's what it is.

We talk till the morning, our eyes open wide.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Ted Williams è un chitarrista di slide guitar straordinario. Rappresenta uno dei pochi legami autentici con il puro blues di Chicago. Questo lo dice The Chicago Tribune. Potente chitarra slide blues di Chicago, energia bollente. Lyled Williams è una star di prima grandezza. Questo lo dice Down Beat. Chitarra muscolosa, bollente, esplosiva, incendiaria, suona con una intensità infuocata. E questo lo dice Blues Review. Bene, noi oggi, grazie alla collaborazione che abbiamo da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago, vi possiamo proporre in anteprima il nuovo lavoro di Lyled Williams and the Blues Imperial, si chiama Slide Way.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi. Questo è del Grande Blues che arriva direttamente da Chicago per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontropeso. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano d'apertura di questo nuovo lavoro di Lillard Williams, si chiama Bed All By Myself ed è subito un'apertura esplosiva che mette in mostra la slide come protagonista. Il brano è costruito su un riff ripetuto che funge da colonna vertebrale, mentre la voce di Lillard Williams alterna di frasi parlato-cantato a esplosioni melodiche. Testo e arrangiamento giocano sul tema dell'autonomia e della resilienza. Non è la solita lamentela amorosa, ma una dichiarazione di indipendenza con un sorriso amaro. E noi siamo partiti dunque con il ritmo di questo grande artista blues, una delle formazioni più autentiche, i Blues Imperials che accompagnano Lillard Williams, una delle formazioni, dicevo, più importanti e durature del circuito Chicago Blues. L'artista, nato e cresciuto nella scena del Midwest, ha costruito la sua reputazione su una combinazione di voce ruvida, un fraseggio slide incisivo e una presenza scenica che mescola humor e intensità.

La band che accompagna Leland Williams, i Blues Imperials, hanno una line-up che nel tempo ha visto musicisti di grande mestiere, tra cui chitarristi ritmici, una sezione ritmica solida e un armonicista, e ha fatto del live il suo punto di forza. I concerti sono maratone di groove, call and response e assoli che sembrano conversazioni tra strumenti. Provare per credere. Se un giorno vi capiterà di ascoltarlo dal vivo, beh, ricordatevi queste parole che vi ho appena detto.

Partendo da radici tradizionali, Leland Williams ha sempre saputo aggiornare il linguaggio del blues senza snaturarlo. Arrangiamenti più serrati, produzione che valorizza il suono analogico e una scrittura che alterna humor, storie di strada e momenti di sincera malinconia. Slideway si inserisce in questa traiettoria come un lavoro che celebra la slide guitar come voce principale, ma non rinuncia a dinamiche moderne e a una cura del dettaglio in studio. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è One Foot on the Brake, One on the Gas, un boogie dal passo incalzante costruito su una sezione ritmica che spinge e su un piano percussivo che ricorda i club di Chicago. Il testo dipinge una persona in bilico ed è una metafora perfetta per chi vive tra tentazione e prudenza.

Ancora un brano da questo Slide Ways di Lillard Williams e la sua band, The Blues Imperial, si chiama Homeless Blues ed è uno slow blues di grande intensità emotiva. La produzione lascia spazio alla voce e alla slide con un tappeto sonoro minimale che amplifica la solitudine raccontata nel testo. È il brano dove la band mostra la sua capacità di creare tensione con poche note, ogni pausa, ogni respiro. È parte dell'arrangiamento.

Lyled Williams firma e co-firma la maggior parte dei brani presenti in questo lavoro. La produzione è condivisa con Bruce Highglower, il fondatore di Alligator, che aiuta a mantenere il suono autentico e potente. Ed è il decimo album del gruppo per l'Alligator, un traguardo che sottolinea la longevità e la coerenza artistica di questa band. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo attraversato questo nuovo lavoro che uscirà a breve in tutto il mondo. Si chiama Slideways di Lyled Williams and the Blues Imperial. Dall'apertura tagliente con cui abbiamo iniziato questo speciale Bad All By Myself alle domande finali con cui concluderemo questo speciale What Kind of World Is This? Questo disco è una dimostrazione di come il blues possa essere contemporaneo senza perdere la sua anima. Slide che parla, testi che raccontano vite e arrangiamenti che rispettano il respiro del live. Se volete approfondire, cercate l'album fra pochi giorni su tutte le piattaforme o nei vostri negozi di fiducia e seguite la band per le date del tour. Grazie per averci ascoltato in questo speciale, ancora una volta dedicato al blues, in particolare al blues di Chicago, ma questa è una caratteristica dell'Alligator Records. Noi ci sentiremo con un altro speciale, con altri dischi che raccontano il mondo a colpi di corde e cuore. Ciao a tutti, da Maurizio, benvenuti.

just I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da da dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro.

forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno

chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inchiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova dice

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi nuova puntata di Made in Romagna, il percorso di scoperta e valorizzazione dei talenti che hanno le proprie radici in Romagna e che hanno sviluppato il proprio percorso non solo in Romagna, ma magari hanno trovato successo altrove. Oggi non parleremo e ascolteremo un autore vivente, ma ricordiamo un autore importantissimo fordivese nella ricorrenza degli 80 anni dalla sua scomparsa. Parliamo di Mario Bonavita. Per scoprire questo percorso ci faremo aiutare dall'amico Giorgio Zoffoli, che è oggi qui con noi. Mario Bonavita, nato a Forlì nel 1894, fu un farmacista, compositore e artista poliedrico. Dopo gli studi all'Università di Bologna si laureò in chimica farmaceutica nel 1921. Parallelamente coltivò la passione per la musica, iniziando a pubblicare canzoni dal 1920 e adottando lo pseudonimo di Marf. Trasferitosi a Milano negli anni 20, lavorò come farmacista, ma sviluppò soprattutto la carriera musicale, collaborando con importanti autori, tra cui Vittorio Mascheroni. Scrisse circa 220 canzoni e ne interpretò oltre 60 come cantante, con brani eseguiti da tutti gli interpreti italiani e stranieri. Nel 1936 tornò nella residenza di famiglia, Villa Tesoro, vicino a Forlì, dedicandosi anche alla pittura, alla ricerca scientifica su flora e fauna. Durante viaggi in Francia conobbe la celebre artista Mistinguette, che portò in scena alcune sue canzoni. Scrisse anche brani in dialetto romagnolo, dimostrando forte legame con il territorio. Uomo eclettico e sensibile, condusse una vita intensa tra arte, scienza e musica. Morì improvvisamente nel 1946. Giorgio Zoffoli è conosciuto in ambito musicale romagnolo come studioso e divulgatore della canzone e della musica italiana tra le due guerre mondiali, tra gli anni 20 e gli anni 40, oltre che come musicista attivo nello swing tradizionale. La sua attività è collegata alla riscoperta di autori e repertori dell'epoca, tra cui quello di Mario Bonavita, Marf, protagonista della canzone leggera italiana tra le due guerre. Giorgio Zoffoli è inoltre legato all'attività musicale della Maramao Italian Swing Band, progetto fondato da lui che porta sul palco proprio questo repertorio storico con un approccio filologico e concertistico. Bene Giorgio, benvenuto a Made in Romagna. Intanto ti ringrazio per la disponibilità.
1: Grazie a voi, salve a tutti.
0: So che tu sei appunto uno dei massimi esperti di musica tra le
1: due
0: guerre.
1: Sono un appassionato ricercatore.
0: Un appassionato ricercatore che però va a scovare nello spirito di Radio Talpa,
1: esatto.
0: Brani e canzoni non conosciute.
1: Come parliamo, gli archeologi.
0: Come gli archeologi. Oggi parliamo appunto di Mario Bonavita, che è un personaggio forse poco noto ai romagnoli, ma molto noto internazionalmente, all'estero, in Italia, ha avuto una carriera molto... Poi ci parlerai tu di questa...
1: Senz'altro uno fra i primi 10 più grandi compositori italiani di quel periodo.
0: E quindi parliamo di un personaggio con le radici in Romagna, ma con lo sviluppo diciamo di carriera e anche di importanza
1: a livello internazionale. A livello... Le sue canzoni vennero tradotte all'estero, spesso in Germania, Francia e Sud America.
0: Quindi lui è principalmente un autore dei testi e ha sviluppato una collaborazione importantissima con
1: tutti i più grandi, soprattutto compositori, essendo lui eminentemente un paroliere, però sono decine e decine le canzoni che lui compose anche come compositore, da musicista autodidatta qual era.
0: Bene, allora iniziamo subito ad ascoltare delle registrazioni, parliamo dei vecchi 78 giri,
1: certo.
0: Quindi la qualità audio e il tipo di registrazione ve le potete
1: immaginare. Meravigliosamente fruscianti.
0: Esatto, quindi ascoltiamo un primo brano.
1: Io direi di ascoltare il brano suo più famoso al mondo, tradotto anche in spagnolo, che si chiama Bombolo.

0: Volevo ricordare che questa canzone è stata interpretata proprio da Marf, con la sua voce un po' tremolante, non proprio da interprete classico, però con un suo garbo e una sua interpretazione molto particolare. Questa canzone venne utilizzata per tanti anni come sberleffo per i gerarchi fascisti dell'epoca, in particolare uno, Buffarini Guidi, che praticamente girava impettito, tutto azzimato, e poteva essere confrontato al protagonista della canzone Bombolo.
1: Bene, il prossimo brano è riferito alla trasferta di Marf a Milano. Lui ha passato un importante periodo della sua vita a Milano, no?
0: Assolutamente, in via del Broletto c'è ancora la farmacia che lui gestiva, e lui lo fece per passione e perché era un farmacista. E però si ritrovò a poche centinaia di metri dalla Galleria del Corso di Milano, che era il centro nevralgico delle edizioni musicali e dove gravitavano compositori, artisti, direttori d'orchestra, per cui per lui fu una cosa abbastanza semplice e naturale girare fra la farmacia e la Galleria del Corso e allacciare dei rapporti personali e artistici con tutti i più grandi cantanti e compositori dell'epoca.
1: Bene, ascoltiamo Passeggiando per Milano.
2: Quanto mi diverto nel viaggiare, le città più belle visitare, questa è sempre stata la mia gran passione. Ma fra tutte quante le città, la più bella e gaia in verità è la Gran Milano con il suo frastuono. Passeggiando per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere, molta gente per la via, molta gente in

0: quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere.
1: Passeggiando per Milano, questa era l'esecuzione con la voce di Pino Liggeri. Parliamo sì. Del prossimo brano?
2: Il prossimo brano è forse il manifesto esistenziale artisticamente più importante di Marf. Si chiama Non me ne importa niente. È una canzone che racconta di come atteggiarsi ai pettegolezzi della gente, alle dicerie, alle malelingue, soprattutto per quanto riguarda la sua condizioni di omosessuale, che non l'ha mai nascosto, ma ha sempre dovuto tenere un attimo in seconda linea, anche perché erano periodi un po' particolari per i gay. In questa canzone lui racconta come non bisogna farsi condizionare dalle dicerie, dalle malelingue, eccetera, e dimostra una grande libertà di pensiero, e lui in questo modo la vuole mettere in musica. Triolescano, naturalmente, sezionale, accompagnato dall'orchestra di Pippo.

0: Beh, qui il Triolescano si sentono le influenze del jazz. C'era lo scat che cominciava a sentirsi per le prime volte in Italia, no? Tra le due guerre. L'imitazione
1: degli strumenti, certo.
0: L'imitazione degli strumenti, degli assoli e le parti strumentali con un diciamo, approccio proprio jazzistico, no? Del jazz, della New Orleans in pratica.
1: Bravissimo,
0: no?
1: Penso siano state fra le prime o le prime e le uniche a farlo in Italia.
0: Prossimo brano?
1: Allora, il prossimo brano è una canzone che si chiama Tu dovresti prestarmi la Luisa, un titolo un po' particolare, di un compositore futurista, il più grande compositore musicale futurista, Rodolfo De Angelis, collegato a Marinetti, ai grandi pittori e scrittori dell'epoca. Con questa canzone di De Angelis, Marf racconta una storia di una persona che chiede in prestito alla fidanzata, all'amico, per potersi far bello in società, non avendo lui la possibilità di avere delle donne per certi motivi. Anche qui si può anche interpretare un po' una difficoltà per fuorviare l'omosessualità di Marf in società. Lui gli chiede in prestito, insomma, all'amico questa la fidanzata, e poi gliel'avrebbe restituita e l'avrebbe ripagato non facendogli pagare la pigione. Una cosa molto buffa, particolare. Marf qui calca la voce non come interprete ma proprio come personaggio particolare.
0: È la voce di Marf che ascoltiamo in questo caso.
2: Dovresti prestarmi la Luisa. Tutti quanti posseggono una moglie, posseggono un amante, a volte due o tre. Solamente io me ne resto solo, perché nemmeno un cane vuol star vicino a me. Passeggiare da solo, che tristezza, e poi bello sicuro.

La gente che può pensare, chissà per qual ragione, quell'uomo con le donne insieme mai non è. Ah, potessi per una sola volta mostrare a questa gente che alfine anch'io ce l'ho. Una donna che mi dà il braccio e che mi dice andiamo mio cocco. Tu dovresti prestarmi la Luisa per una sola sera. Non mi dire di no, mio caro amico, non farmi quella cera.

tutti quanti diranno: guarda, guarda, che coppia innamorata. A mezzanotte sotto casa la lascerò, e all'indomani, se vuoi l'affitto, ti pagherò. Per una sola sera

0: amico mio, non dir di no.
1: Stiamo parlando oggi in questa puntata di Marf, che è uno dei parolieri musicisti tra le due guerre, più famoso forlivese, e quindi romagnolo. A questo punto un personaggio che è andato via, è andato a Milano, ha avuto successo, ha avuto uno sviluppo di carriera internazionale anche. In qualche modo ha mantenuto le sue radici in Romagna? Domanda. La domanda per Giorgio Zoffoli.
2: Ha sempre mantenuto, non si è mai dimenticato della sua Romagna, anche perché lui continuava a coltivare la frequentazione delle nipoti. Lui aveva delle nipoti a Forlì, della famosa famiglia Bonavita, era un'industria che produceva il feltro, e quindi riferiva queste, faceva i suoi viaggi, portava dei regali a queste nipoti che gli sono rimaste nel cuore. Lui era lo zio veramente meravigliosamente amato dalle nipoti, per cui contatti con la Romagna li ha sempre avuti, pur lavorando all'estero, pur girando l'Europa, però una vena romagnola gli è sempre rimasta. Quando tornò fine anni 30 a Forlì, lui si dedicò naturalmente soprattutto all'allevamento di conigli, polli, all'ibridazione degli iris, però continuò a comporre, e in questi anni del dopoguerra lui compose tre brani in dialetto forlivese, come si dice, in vernacolo forlivese. Io direi di ascoltare un primo brano cantato da Alberto Zecchini, è un cantante bravino qui locale di Forlì, e la canzone è molto bella. Lui ci fece la musica, in questo caso le parole sono di Attilio Monti, un poeta importante anche lui per aver scritto tante cose in romagnolo.

0: Beh, è evidente che queste registrazioni non hanno niente a che vedere con le registrazioni degli anni tra le due guerre fatte con le orchestre.
1: Sì, con grandi arrangiamenti di grandi direttori. Qui era sono versioni fatte da formazioni più recenti, negli anni 90 probabilmente.
0: Sì, con l'orchestra di Liscio, che però hanno ripreso questi testi in romagnolo di Marf.
1: Marf, affascinanti e molto azzeccati. Io direi di ascoltare un altro brano.
0: Me Soneda Contadena.
1: Da chi l'ascoltiamo? Da
0: la versione della Daniela Valicelli.

Io direi di andare ad ascoltare un'altra canzone, la terza delle uniche tre che ha composto Marfa in dialetto romagnolo. Si tratta di La più bella ad Avcessan, praticamente La più bella ragazza di Vecchiassano, la frazione di Forlì dove era situata la Villa del Tesoro. E Villa del Tesoro era la residenza estiva della famiglia Bonavita, con statue, un sacco di terreno intorno dove lui poteva allevare i suoi animali, dove poteva coltivare gli iris e poteva fare tutte le sue sperimentazioni. Lui era anche titolare di una impresa di conigliicoltura, viaggiava all'estero cercando gli erbari, vendeva la lana d'angora alla Luisa Spagnoli nella produzione di capi e di abbigliamento, per cui era rimasto nel settore commerciale con tutte le sue iniziative, però sempre rimanendo legato alla sua villa amata di Vecchiassano.

0: Beh, allora Marf, comunque essendo un romagnolo, immagino che abbia sempre avuto nei suoi testi una vena ironica, goliardica, comunque uno sguardo leggero sulla vita, no? Il prossimo brano che andremo a ascoltare è Signorine, non guardate i marinai, che sostanzialmente è un brano ironico.
1: Sì, perché vi potranno combinare qualche guaio, dice così la canzone. Sì, anche qui vediamo Marf alle prese di un brano che è stato tradotto anche in tedesco e francese, e anche qui vediamo l'interpretazione di Crivella, uno dei massimi interpreti di quel periodo, insieme a Ines Talmo, anche lei una soprano che cantava tante volte nelle operette. Sono personaggi, questi interpreti, Daniele Serra, Franco Lari, Michel Gabré, che non dicono niente oggi, ma erano cantanti, interpreti che incisero centinaia e centinaia di brani. Sembra impossibile, ma è così. Marfa è stato uno dei loro autori preferiti. Naturalmente non dobbiamo dimenticare che in quel periodo c'erano grandi orchestre che accompagnavano questi interpreti, la più celebre sicuramente Pippo Barzizza, poi c'era Cinico Angelini, c'era Dino Olivieri, e tutte canzoni con arrangiamenti veramente importanti.
0: Quindi ascoltiamo, signorini, non guardate i marinai.
2: Chissà perché oggigiorno le ragazze

0: Bene, continuiamo con questo filone ironico di Marf, che ricordo quest'anno ricorre l'80esimo della scomparsa. Marf, l'autore forlivese, che ha scritto tante canzoni tra le due guerre praticamente, ed ha avuto fama internazionale, e in questo caso stiamo ascoltando l'aspetto ironico, se vogliamo, delle sue canzoni, no?
1: Sì, andiamo ad ascoltare, si chiama Teresina, che è una canzone composta da Vittorio Mascheroni e Marf, e prende lo spunto da un annuncio sul giornale dove è scomparsa una ragazza addirittura la sera prima, e ci sarebbe stata una ricompensa per chi l'avrebbe rintracciata. Il protagonista della canzone si mette in moto per cercare questa ragazza, che poi non troverà, penserà di averla trovata vedendo alle spalle una persona, ma era un uomo, e quindi si gioca tutto sul filo dell'ironia e della comicità.

0: di volto, ma che mummia mi sembrò. Preso allora per la valvetta e mi scuserà, c'è un errore nell'età.
1: Il prossimo brano, sempre a livello di ironia, dimostra come da un niente si riesce, da un argomento diciamo banale, si riesce a trovare lo spunto per una canzone ironica. Un buco nella tasca.

inutile che insisti, amica mia. Non posso più pagare ormai per te. Bisogna che tu faccia economia, amica mia, e sai perché? Ho un buco nella tasca, ho perso il borsellin, da un buco tutto casca, perciò non ho un quattrin. Fin quando qualcuno lo aggiusterà, soltanto sfortuna mi porterà. Col buco nel vestito, nel frac o nel gilet, oppure in altro sito, chissà quanti ce n'è. Ognuno la grande o piccin, ma averlo proprio in tasca è il colmo del destin. Amico, tu mi chiedi 1000 lire e mi scongiuri di non dir di no. Mi spiace, ma però ti devo dire che 1000 lire io non le ho. Ho un buco nella tasca, ho perso il borsellin, da un buco tutto casca, perciò non ho un quattrin. Fin quando qualcuno lo aggiusterà, soltanto sfortuna mi porterà. Col buco nel vestito, nel fracco del gilet, oppure in altro sito, chissà quanti ce n'è. Ognuno la grande o piccina, ma averlo proprio in tasca è il colmo del destino.

0: Però, pensando bene, il buco è Salvator, perché lontano tiene parecchi scocciator. E voi dite a chi cerca quattrin, ho un buco nella tasca ed ho perso il borsellin.
1: Bene, stiamo arrivando alla fine, abbiamo l'ultimo brano e con questo brano vogliamo ricordare l'attività di Giorgio Zoffoli come fondatore del gruppo Marmau Italian Swing Band, dove anch'io ho avuto una piccola, un piccolo contributo e ho contribuito anch'io in qualche modo a questo gruppo e presentiamo un brano sempre di Marf che si intitola Sotto l'ombrellino e anche questo è un ritratto di una scenetta, se vogliamo, milanese, no?
2: Sì, era un modo per come funzionavano gli approcci galanti all'epoca.

0: sotto l'ombrellino della Maramao Italian Swing Band, con parole di Marf, musica
1: sempre di Vittorio Classico di Mascheroni.
0: Vittorio Mascheroni. Ringraziamo Giorgio Zoffoli, che ci ha aiutato a ripercorrere la storia di un famosissimo, importantissimo autore forlivese, di cui quest'anno ricorre l'anniversario della scomparsa. È un autore che merita riconoscimento, merita di essere ascoltato e anche capito da un certo punto di vista. E quindi ringraziamo ancora una volta Giorgio Zoffoli.
1: E sono io che ringrazio te, Andrea, ringrazio Radio Talpa per questa bellissima occasione di valorizzare delle perle, delle gemme del passato che probabilmente potevano andare nel dimenticatoio.
0: Ecco, ringraziamo anche gli ascoltatori di Radio Talpa per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.
1: Ciao ciao.
2: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
3: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
4: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
5: Radio Talpa, only the best.

book it like a mechanical bull.

0: e sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
1: Io mi chiamo Alessandra, e sono la voce artificiale scelta per presentare Avatar, il programma di selezioni musicali tematiche di Maurizio Castelvetro. Vi ricordo che Avatar è online su Radio Talpaz tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Oggi ascoltiamo Beach Music, Beach, o come diavolo si dice. Insomma, musiche estive, da spiaggia, italiane e non. Dunque, saluti da Cattolica, e buona

Siamo sempre a Cattolica, in Romagna, questa è Radio Talpaz, ed abbiamo ascoltato un po' di musica estiva e da spiaggia, italiana e non. Era offerta da Avatar, programma di selezioni musicali tematiche a cura di Maurizio Castelvetro. Beh, ora ci lasciamo. Ma tranquilli, Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9.

0: Anche oggi ora musica presente nel palinsesto della radio, anche oggi la musica nuova, la musica degli artisti indipendenti è servita nel nostro spazio quotidiano. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Nostro ospite Gio Romano nella pagina interviste, ma partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1986.

Gli inesauribili Rolling Stones, oggi nella pagina dedicata ai grandi classici, pagina che apre Ora Musica e che anticipa una novità al primo ascolto. La novità di oggi è il singolo di Killian, Tempesta Elettrica.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste quotidiano che ci permette di ascoltare la voce e dialogare con i protagonisti di Ora Musica. Oggi con noi Gio Romano in programmazione con il nuovo singolo che si chiama Ex. Ben trovato, ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere essere dei vostri.
0: All'anagrafe Biagio, giusto?
1: Esatto, hai svelato il mio vero nome, adesso sono in pericolo. No,
0: Leggo dalla tua biografia che tu sei praticamente sempre in giro, perché vivi parte della settimana a Milano, l'altra parte invece torni in Campania, giusto? Sempre in treno?
1: Sì, praticamente mi hanno dato la cittadinanza onoraria o su Italo o su Trenitalia, dipende dai giorni.
0: Cliente
1: però,
0: numero uno.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, c'è questo singolo in programmazione, singolo che arriva dopo diverse esperienze, visto che tu insomma sei in giro da parecchi anni, hai fatto tantissime cose, da X Factor a pubblicazioni varie, collaborazioni, leggo quella con Saturnino che mi piace molto, premi e riconoscenze che sono già arrivate, ma adesso c'è X.
1: Assolutamente, un titolo che non lascia spazio ad equivoci, quindi di conseguenza mi sa che me la sono tirata addosso più o meno, però bello, ci voleva, è stata una roba liberatoria, non vedevo l'ora di poter tornare in studio con la band a lavorarci ed è un progetto che mi sta piacendo veramente tantissimo.
0: Come ci racconti in particolare questo singolo?
1: Allora, faccio la stessa domanda che faccio spesso anche ai miei amici. Vi è mai capitato di avere una ex psicopatica o un ex psicopatico? Ecco, è esattamente questo. Cioè, nel senso che vado un po' ad esorcizzare quelle che sono state le rotture oppure i momenti catastrofici in una relazione che da fuori è tossica, dall'interno tu ovviamente la vivi consapevole del fatto che sei innamorato e basta. Arriva poi l'amico oppure la situazione che ti dà uno schiaffo per farti tornare alla realtà e tu cominci a rivedere un pochino tutte le cose che hai fatto e ho deciso di buttarle dentro una canzone. La cosa bella è che mi ci sono ritrovato davanti persone che mi hanno detto: ah, mi stai descrivendo la mia vecchia situazione oppure la mia situazione attuale, quindi
0: sono storie di vita dove
1: esatto.
0: Ci si passa, poi possono cambiare i modi che uno attua per uscirne, no? Perché in questo caso tu hai nominato una ex che diventa una stalker e lì insomma uscirne ci sono tante diverse soluzioni, no?
1: Esatto,
0: in questo caso tu
1: ho esorcizzato con la musica, come si fa sempre, no? Diceva Massimo Troisi che noi cantautori siamo fortunati, prendiamo una roba brutta e ci scriviamo le canzoni, e quindi ho usato un po' quel metodo lì.
0: Quindi trasformi quello che è il problema in questo caso materiale utile per parlarne e andare avanti facendo una produzione, ci sta di brutto.
1: Esatto, ci ridiamo e ci divertiamo su.
0: Noi adesso andremo ad ascoltare X. Prima ricordiamo a chi ci ascolta come raggiungere Gio Romano attraverso i social.
1: Basta cercare Gio Romano Music ovunque, oppure su Spotify basta cercare Gio Romano e basta, e finisce lì.
0: Ora Gio Romano con X qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi ragazzi.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale.

0: Le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, il ritratto di un legame che cambia forma, dove il cuore, per proteggersi, impara ad accettare che non tutto può essere spiegato, compreso o perdonato. Questo è il nuovo singolo firmato Steve, qui a Ora Musica, tra le nostre novità. Diamo un po' di ritmo ai prossimi minuti con Fight for the Light, il singolo di Kiku.

Fight for the Light, Kiku, nome d'arte di Alessia Castorini, cantautrice italiana che vive un po' di qua, un po' di là, in giro per il mondo, dove raccoglie e semina anche esperienze. Maurizio Martini, la sua canzone con Marco Ferracini è Bolle Blu.

0: Bolle Blu era il nuovo singolo di Maurizio Martini tra le novità di Ora Musica.
1: Il rock come non lo avete mai sentito a Radio Tavola.

0: Si chiama Tattoo, il singolo di Tommy, anche questa settimana in promozione a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torniamo indietro nel tempo.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi protagonisti Nomadi con un brano che appartiene al 2003, quindi i Nomadi anni 2000, con questa canzone dal messaggio molto bello e forte: Io voglio vivere.

I Nomadi del 2003, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con questa canzone molto bella che si chiama Io Voglio Vivere. Domani alla stessa ora, altro classico, altro ricordo che andrà a rispuntare. Adesso

0: Giacomo Frabetti, in arte semplicemente Frabetti, tra le promozioni di Ora Musica con il nuovo singolo che si intitola Fiori.
1: This is Radio Talpa Point It. This is a rock and roll radio, on broadcast on air, standing for more rock and roll 24 hours per 24.

0: Arcobaleni, questa è la nuova canzone di Canestri, pseudonimo di Matteo Manzoni dalle Marche, con questo nuovo singolo a rappresentare quello che sarà il suo nuovo progetto. Ora musica con un'altra novità al primo ascolto, riguarda Jolene Terranova, il nuovo singolo è Baila.
1: Il sole

0: Baila, il singolo di Jolene Terranova. Tra le novità di Ora Musica abbiamo ancora qualche minuto e allora vado a presentarvi l'ennesima novità al primo ascolto di questa settimana. De Monaco, Parole Sole.
1: Camere con vista, viste da dentro,

0: Parole sole, il singolo firmato De Monaco, oggi chiude la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Jazz Train.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

0: Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema con inchieste e informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia. Ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: È strano il mondo in cui viviamo. Rispetto, fiducia, considerazione sono oramai concetti che non ci appartengono più, ma di cui ci riempiamo tanto la bocca. Valori. Qualcosa senza senso se non li colmiamo noi? No, il valore preesiste a noi, è oggettivo, universale. A noi non spetta il compito di crearlo, guai se così fosse, ma riconoscerlo e rispettarlo attraverso la moralità degli atti che compiamo scegliendo la regola giusta, non quella comoda. La coscienza è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per perfezionare questa scelta.

disse l'uccello. Oh, che fluvi, che sole, è già primavera. In cerca della mia compagna andrò. Se ne volò l'uccello dalla veranda, come un messaggio se ne volò. L'uccello era giovane, l'uccello era spensierato, l'uccello non leggeva giornali, l'uccello non aveva debiti, l'uccello non conosceva gli uomini. In alto, per l'aere, sopra le luci di posizione, l'uccello ignaro volava e attimi azzurri intensamente sperimentava. Oh, l'uccello era solo un uccello.

Posso scrivere versi più tristi questa notte. Scrivere ad esempio: la notte è stellata e tremolano azzurri gli astri in lontananza. Il vento della notte gira nel cielo e canta. Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Io l'amai e a volte anche lei mi amò. Nelle notti come questa la tenni tra le mie braccia. La baciai tante volte sotto il cielo infinito. Lei mi amò. A volte anch'io l'amavo. Come non amare i suoi grandi occhi fissi? Posso scrivere i versi più tristi questa notte. Pensare che non l'ho. Sentire che l'ho perduta. Udire la notte immensa. Più immensa senza lei. E il verso cade sull'anima, come sull'erba la rugiada. Che importa che il mio amore non potesse conservarla? La notte è stellata e lei non è con me. È tutto. In lontananza qualcuno canta, in lontananza. La mia anima non si accontenta di averla perduta. Come per avvicinarla, il mio sguardo la cerca, il mio cuore la cerca, e lei non è con me. La stessa notte che fa biancheggiare gli stessi alberi, noi, quelli di allora, più non siamo gli stessi, più non l'amo, è certo, ma quanto l'amai. La mia voce cercava il vento per toccare il suo udito. D'altro, sarà d'altro. Come prima dei miei baci, la sua voce, il suo corpo chiaro, i suoi occhi infiniti. Più non l'amo, accerto, ma forse l'amo.

breve l'amore ed è sì lungo l'oblio, perché in notti come questa la tenni tra le mie braccia. La mia anima non si rassegna ad averla perduta, benché questo sia l'ultimo dolore che lei mi causa e questi siano gli ultimi versi che io le scrivo.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

Doveva essere migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, fra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Certe sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un compito irrealizzabile. La stupidità non è ridicola. La saggezza non è allegra. La speranza non è più quella giovane ragazza, eccetera. Purtroppo, Dio doveva finalmente credere nell'uomo buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra, non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue.

E voi piangete, veneri ed amori, e voi che più avete gentilezza. Morto è il passero della mia fanciulla, il passero gioia della mia fanciulla, da lei amato più degli occhi suoi, tanto era dolce. La riconosceva come una figlia piccola la madre, e mai s'allontanava dal suo grembo, e da piccoli salti, qua e là intorno, verso lei sola, sempre pigolava. E ora va per la strada buia, laggiù di dove dicono non torni alcuno. Maledette, o voi, malefiche tenebre dell'orco, che divorate le cose più belle, mi avete portato via un passero bellissimo. Che perfida crudeltà! Oh, povero piccolo passero! E per te gli occhi della mia fanciulla si gonfiano e s'arrossano di pianto.

saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto, e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni.

Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno, in furia contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, benedicimi ora con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati contro il morire della luce.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark. Un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza. Lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
1: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
0: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideaway, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: "Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta." E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: "Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861, nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema con inchieste, informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia, ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20. Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.

0: Ritratti in rock. Ogni lunedì su Radio Talpa alle 15, Enrico Simoncelli, Barbara Lorenzi e Laura Lanci vi condurranno nel ribelle mondo di band e cantanti che hanno scritto la storia del rock. Testi e musiche accompagneranno i racconti della vita musicale di questi artisti. Non siate timidi, entrate con noi nel mondo del rock, naturalmente su www.radiotalpa.it, the best web radio.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgraves e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas, è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo, bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

0: Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema con inchieste, informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia. Ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chilling Me Softly.
3: Smooth Noi. Chilling Me Softly.
4: Smooth Noi.
3: Chilling Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
2: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

0: un grandissimo classico per i Beatles, Let It Be, dal loro omonimo dodicesimo lavoro. L'album venne pubblicato a maggio 1970, un mese prima che la band avesse ufficializzato lo scioglimento del gruppo.
1: Poi invece Katy Lane,

vince sempre, brano della cantante Katie Lane, legata al clan celentano. Il brano uscì nel 1969 con testo di Minelloro e Beretta. Questa invece è la versione originale, naturalmente, del gruppo di Jim Morrison, The Doors, il brano Touch Me, dal loro lavoro The Soft Parade, registrato nel dicembre del 1968.

0: I mitici Doors con la loro classica Touch Me. La traccia era compresa nel loro quarto lavoro in studio, The Soft Parade, del 1969.
1: Questo invece sono i Corvi.

0: I Corvi in un brano del 1966, I Colori, dal loro primo lavoro in studio, Un ragazzo di strada.
1: Il complesso si forma nel 1966, pubblicando due album, e sono sporadicamente tuttora in attività.
0: Il pezzo è una cover di Colors, del cantautore inglese Donovan.

gruppo dei Rogers, tra i più noti complessi beat piemontesi. Nel loro periodo di attività, dal 1966 al 1979, incisero due long playing e numerosi 45 giri. Il brano prende il titolo di Tam Tam, un singolo del 1969, stesso anno del ben più famoso Come Together dei Fab Four.

0: i quattro ragazzi di Liverpool col celebre Come Together, brano d'apertura del capolavoro Abbey Road, undicesimo ed ultimo disco della loro carriera.
1: Tanta emozione a Radio

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

era Vanna Scotti, cantante di musica leggera, in attività dal 1960 al 1969. Incise numerosi 45 giri, ottenendo un altalenante successo. Questo era L'uomo sulla collina, pubblicato nel 1968, ed ora la versione originale di Full on the Hill dei Beatles.

i favolosi Beatles con The Fool on the Hill, brano scritto principalmente da Paul McCartney per la colonna sonora del film musicale Magical Mystery Tour. È una ballata che narra la fantasiosa vicenda dello sciocco sulla collina. Dell'album Magical Mystery Tour, oltre al title track, anche altre famose canzoni quali I'm the Walrus, Hello Goodbye, Flying and altre. Ora i ribelli.

Non certo che lei mama, io lo so, lei mama, ecco.

dal primo long play dei Ribelli, Lei Mama del 1968. Faceva parte del gruppo il grande Demetrio Stratos, con la produzione di Ricky Gianco, che scrisse anche il testo di questo brano. La versione originale era di Etta James, Tell Mama.

la grande voce di Etta James con Tell Mama. La cantante è nata a Los Angeles e deceduta a Riverside nel 2012, ha inciso 39 album, di cui 29 in studio. Ha vinto ben 5 Grammy Awards e 17 Blues Music Awards ed è presente nella Rock and Roll Hall of Fame. Tell Mama è compreso nell'omonimo LP, ottavo della sua carriera, pubblicato nel 1968. E proseguiamo con Adriano Celentano.

uscito nel 1968, questo brano di Adriano Celentano, Viola, è il rifacimento di un vecchio brano del 1956 del gruppo Clyde McPatter and the Drifters, intitolato I Make Believe.

Clyde, Back Pater, con I Make Believe, un brano che risale al 1956 dall'album di debutto di Clyde e i suoi Drifters. Prima di iniziare la sua breve carriera solista, aveva fondato i famosi Drifters, realizzando diversi singoli di successo. Muore giovanissimo all'età di soli 39 anni. Ed ora Bobby Solo.

una granita di limone nell'interpretazione di Bobby Solo, cover di If You Can Put That in a Bottle di Peter Doyle, che tradotto suona un po' così: se ci riesci a metterlo in una bottiglia. Buon successo estivo per Bobby Solo nell'estate del 1968.

If You Can Put That in a Bottle, un brano pubblicato nel 1967 e scritto da Wilbur Mitchell e portato al successo da Peter Doyle. Il cantante australiano ebbe un discreto successo in patria con alcuni singoli, poi a livello internazionale come membro dei New Seekers, quelli di I'd Like to Teach the World to Sing, celebre spot Coca-Cola anni 70. Ora Milena Cantù.

la voce di Milena Cantù con La Farfalla, un brano del 1967 inciso anche da Caterina Caselli. Il brano originale è il primo grande successo del cantante nordamericano Bob Lind, intitolato The Elusive Butterfly of Love, uscito l'anno prima. Milena Cantù incise su Disco Clown di Adriano Celentano.

Kiss Kiss è una cover di un brano turco discretamente famoso. La cantante australiana Holly Valance uscì con questo brano nel 2002 e diventò un vero e proprio tormentone radiofonico. A Flock of Seagulls. Nel 1982 incisero il loro singolo più importante, I Run.

il brano I Run dei A Flock of Seagulls. Il singolo è tratto dall'omonimo album che dà il nome al gruppo. Ora in norvegese.

del 1984 esce un singolo dal successo planetario, Take On Me, degli Ha-Ha. Certamente ha aiutato questo brano il video, uno dei più famosi in assoluto. Il brano rimase in vetta alle classifiche di tutto il mondo per molte settimane. I Want Candy.

I Bow Wow Wow, gruppo musicale inglese fondato da Malcolm McLaren per promuovere la linea di moda della compagna Vivienne Westwood, incidono questo singolo nel maggio dell'82, che rimarrà il loro più famoso.

Katusha, il grande successo dei Kajagoogoo del gennaio del 1983, lancia il gruppo a livello mondiale per un periodo di tempo limitato. Il singolo è un estratto dal loro primo album.

The Saturday Dance è un singolo del gruppo canadese dei Men Without Hearts, pubblicato nel 1983. Il singolo è un estratto dal loro album d'esordio Rhythm of Youth. Il gruppo non riuscì più a eguagliare il successo di questo singolo. Un gruppo totalmente al femminile, le Go-Go's. Il loro brano di maggior successo è sicuramente We Got the Beat.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: I riff più famosi della storia del rock.
1: Per riff si definisce come un breve tema musicale che si ripete in una canzone formandone la cornice musicale. È breve, a volte semplice, ci sono riff di chitarra immediatamente riconoscibili, spesso sono più noti della stessa band o chitarrista che quel riff lo hanno composto.
3: Chi non riconosce dalle prime note il celebre brano di Pink Floyd Money? Il primo entra in scena il basso con un riff a 7/4 e nella parte centrale un magnifico assolo di sax suonato da Dick Perry, amico di Gilmour, un pezzo storico per i Pink Floyd. Money, Pink Floyd.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for bruising.
2: Metallica, Enter Sandman, una ninna nanna dal riff ossessivo ed inquietante. Il brano è tratto dal quinto album in studio per la band statunitense, conosciuto come The Black Album, pubblicato nell'agosto del 1981. Enter Sandman, Metallica.

Un altro famosissimo brano, anche di facile esecuzione, Paranoid è compreso nell'omonimo LP del 1970. Inizialmente la band non puntava molto su questo pezzo, ma poi la canzone divenne un successo e più di ogni altra rappresenta la band. Paranoid, Black Sabbath.

dal boss un pezzo epico, Born to Run. Il brano è tratto dall'omonimo LP del 1975, con il suo riff incisivo ne fa uno dei migliori brani del periodo e della storia del rock. Born to Run, Bruce Springsteen.

storico attacco e riff ipnotico My My Hey Hey di Neil Young. È meglio bruciare che spegnersi lentamente. Il celebre verso, rinvenuto nella lettera d'addio di Kurt Cobain prima di suicidarsi nel 1994, che Young inglobò nella sua canzone, uno dei brani più celebri e ammirati del cantautore canadese. My My Hey Hey, Neil Young.

Questo è un riff che va bene con tutto. Innumerevoli sono le cover più o meno riuscite. Il brano è un po' una risposta al pezzo di Neil Young, Alabama, dove criticava l'eccessivo conservatorismo e razzismo ancora presente nella regione. Sweet Home Alabama nacque come inno alla bellezza del sud degli Stati Uniti, e compreso nel secondo lavoro della band, Second Helping, del 1974. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd.

Heartbreaker Led Zeppelin è uno dei brani più famosi della band e consiste in un riff ripetuto per tutta la durata della canzone e si interrompe solo quando Jimmy Page esegue l'assolo, uno dei più belli mai realizzati dal chitarrista. Heartbreaker Led Zeppelin.

0: Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni. Mi raccomando, Nativi Americani, ieri e oggi è il vostro spazio per scoprire tutto questo. Ma abbiamo bisogno di voi per crescere. Aiutateci a diffondere la voce, parlate del nostro programma, condividetelo con chi ama la storia, la musica, le tradizioni dei popoli indigeni. Ogni ascoltatore in più è un passo verso la valorizzazione di queste culture straordinarie, verso la divulgazione di culture che non hanno mai avuto giustizia. Unitevi a noi. La terra canta ancora e noi siamo qui per ascoltarla insieme. La storia dei nativi non è solo il passato, ma è soprattutto un'ispirazione per il futuro. Quindi condividete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.
2: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark. Un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking steam, screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Buongiorno Italia, you're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight. Un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

0: L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Starc, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Starc che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Starc e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi

andiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere come è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Sei tutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul.

0: sul web ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival, mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma, che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia insomma, del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così è stata accolta favorevolmente, in molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
1: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pio Ledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino al centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Itazenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale. Quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano, poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo cominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto e negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia, abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche per proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra, poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori, e poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è estesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base è di quattro persone e lavoriamo in quattro, poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti, come appunto può essere il violino o le percussioni, o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista. Quindi, insomma, le idee non mancano. Il suono dei Double Doze. È sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza, senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna, qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live, perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con entra il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo 3 EP in inglese che però diciamo appartengono al passato. E quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, non, assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. E, tra l'altro, dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo. Poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima. Proprio in quest'ultimo mese, sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti tanti concerti e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare, insomma, quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ragnero ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle Aie, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

dagli studi di Radio Talpa, Connessioni in Onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno, ben arrivata estate.
0: Ma che bello, finalmente il caldo.
1: Ma adesso voglio dire.
0: Sì, sì, sì. Io da buona pugliese voglio sempre il sole.
1: Ma io dovrei chiederti invece, lei signora, che è tutta
0: signora Tosurella,
1: tutta marocchina qua, non lo so.
0: Allora oggi, intanto aspetta, salutiamo la nostra ospite che è qui, abbiamo un ospite oggi.
1: Ospite speciale.
0: Oggi abbiamo un ospite speciale. Puoi parlare, Valia, puoi parlare.
2: Posso parlare?
0: Puoi parlare, puoi parlare. Anzi, parla te al posto di Mauro che io non lo sopporto più.
2: A chi lo dici? Io l'ho ritrovato dopo 30 anni.
0: Pensa che fortuna. Adesso tra poco spiegheremo un po' la presenza di Valia, perché qui oggi si parlerà di sport. Mi dispiace Mauro, ma oggi si parla di sport.
1: Ma a me piace praticarlo, non guardarlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, sì, praticarlo. Immagina lui nel campo da tennis, immaginalo. Immagino in un campo da tennis.
1: Io ho il polso della tagliatella.
0: Esatto, esatto. Quindi oggi si parlerà molto di sport, ma soprattutto di un atleta un pochetto conosciuto.
1: Sì,
0: un certo
1: bravo ragazzo.
0: Sinner. Si chiama così? Sinner? Si chiama così?
2: Pare
0: che si chiami così.
2: Che debutta stasera.
0: Dopo tra poco ne parleremo. Comunque Mauro, oggi sono entrata in un... sono andata a trovare Elena, ti ricordi l'agenzia immobiliare sensoriale? Ti ricordi? Ecco, sono entrata e la sua socia mi ha scambiato per una marocchina.
1: Ah, allora
0: vedi. Ma non sto scherzando, pensavo che fossi... Sì, perché avevo la maglia nera, cuffie nere, sono entrata, ho visto che tutto nero, ho detto ma cos'è? Ho detto no, non vendo bracciali, però ero io. Vabbè, intanto ascoltiamoci una canzone e poi diciamo il perché la signorina Valia è qui. Io dico signorina, vedi, sono, vedi? Non come quel cafone lì.
2: Sì, che ha detto.
0: Sì, cafone.

0: don't speak, invece noi dobbiamo parlare.
1: Assolutamente sì, anche perché sono molto curioso di ascoltare Vaglia, perché noi ci siamo conosciuti nella scuola interpreti e traduttori. Io ho scelto traduttori perché il microfono mi faceva paura.
0: Anche perché
1: il traduttore era molto più facile rispetto all'interprete. La Vaglia invece, se non sbaglio, hai fatto interprete?
2: No, anche io ho fatto traduttore.
1: Però te eri brava anche
2: infatti, nella trattativa. Cabina non esiste.
0: Oh, innanzitutto di dove sei? No. Subito.
2: Io sono di Rimini.
0: Di Rimini.
2: Nata a Rimini, sempre vissuta a Rimini. Proprio di Rimini.
0: Quindi spiegaci un attimino cos'è che la tua passione, cos'è che fai, tutto questo hobby bello che hai, questa passione bella, spiegala un po'.
2: Allora, praticamente io da sempre, fin da ragazzina, amavo prendere le canzoni famose e riadattarle, ovviamente che stessero anche metricamente bene all'interno mm-hmm. della musica originale, per dedicarle, che ne so, quando c'era un compleanno, quando c'era la cena di fine anno dei prof, per un'amica che si sposava, sì. Praticamente ho sempre fatto questa cosa.
0: È un leone di Lernia riminese.
1: Sì, sì, ma serio.
0: Leone di Lernia.
2: Leone di Lernia.
0: Riminese, vero?
2: Riminese. E l'ho sempre fatto. Anche per, ti dico, per le cene di fine classe, per prendere in giro i professori, per anche quando lavoravo in ospedale, quando mm-hmm. andava in pensione il dottore, gli si faceva la canzone e io facevo queste canzoni.
0: Okay.
2: Poi dopo per diverso tempo ho smesso, perché tra il lavoro, una cosa e un'altra, non avevo più stimoli, non so come dire. Devi avere anche un motivo per...
0: Certo.
2: E questo motivo per mi è arrivato con Sinner.
0: Eccolo, perché.
1: Io lo sto cercando gli ho scritto un paio di lettere, ma per sostenere dei progetti belli che abbiamo in Cattolica.
0: Davvero?
1: Sì, ci provo, perché tanto loro hanno la fondazione.
2: Infatti,
1: si sa mai.
2: Non si sa mai nella vita. Mi sembra
1: anche un bravo ragazzo che è molto, molto modesto, si vede anche da come tratta.
0: Secondo me. È raro.
2: È raro,
0: è merce rara. Sì,
1: merce rara anche perché parla molto bene l'inglese, è una cosa. Dai,
0: sì, ma a parte quello è proprio la sua mentalità. Che io ho fatto anche una puntata, non posso dire, nell'altra radio.
1: Ma come? No, certo.
0: Ho fatto una puntata dove ho dedicato anche qualche minuto proprio a lui e sulla sua mentalità. E da ex tennista lo dico anch'io. Lui è veramente lì, è quadrato, sta lì,
2: sì,
0: così. Lui
2: è proprio
0: così.
2: Il modo che ha.
0: È vincente.
2: Che ti conquista, al di là che possa fare dei bei punti.
0: Sì, ma lui è vincente. Poi la cosa bella sua è il dopo partita, quando vedi le interviste con Ubaldo Scanagatta. Io lì mi crepo dalle risate. Perché se tu, Mauro, vai a cercare un po' le sue interviste, la sua faccia, le sue risposte, cioè le sue freddure così da serio, io proprio mi muoio dal ridere. A me piace tanto lui come ragazzo. Poi è un bel esempio finalmente per lo sport italiano, ma ovviamente mondiale, ma soprattutto per l'Italia. Rappresenta secondo me veramente un grande sportivo.
2: Sì.
0: Quindi te fai le canzoni per Sinner?
2: Sì, fondamentalmente per Sinner. Perché è lui che mi dà questa, perché io devo avere l'ispirazione giusta. Però le ho fatte anche, che ne so, per Berrettini, l'ho fatta per Arnaldi, per Musetti, però loro sono tipo

0: direi che abbiamo scelto una bella canzone da
1: carica, siamo carici.
2: Mi piace, possiamo iniziare a parlare diversamente dagli altri, siamo carici.
0: Carici, no, perché forse ho pensato a calici, forse.
1: Esatto,
0: perché c'è stato il wine tour. Questo weekend c'è stato il wine tour e ti dirò che...
2: Sì, io ci sono stata da Stemia, noi ci siamo stati da orizzontali.
0: Orizzontali. Siamo stati sabato, sì, è stato molto carino. Poi dopo, sai, le conoscenze, ci conoscono, eccetera. 5 biglietti sono diventati 7,
2: no,
0: 8.
2: Cioè, quindi sei anche raccomandato.
0: Eccetera.
2: Vedi?
0: Io ne sono trovati in mano, ho detto, me ne ha dati di più, li distribuiamo tra amici. Ma il problema grosso è che a un certo punto, devi anche mangiare. E quindi siamo andati in ristorante per forza a mangiare qualcosa dopo i 3 calici per poi riprendere più tardi, eccetera. Però
2: con
0: è stato altri 3 calici, se non di più. E adesso ovviamente sono assaggi, non è che, però ti vedono ultimamente ci hanno preso per bene.
2: È che Vaglia non lo sa che ormai il signor Mauro viene fermato e gli chiedono le autografi,
0: la polizia,
2: cioè, detto, a me non mi calcola più nessuno, ormai è lui la star.
1: Chi è Sara D'Ambrogio?
2: No, io sono zero, lui è la star. Lui è proprio la star. Cioè io proprio scompaio vicino a lui, proprio sono trasparente, non mi guarda nessuno.
0: No,
2: zero.
0: Diciamo che dietro di me non si vede. Quello sicuramente.
1: Beh, quindi io sono onorata ad averlo conosciuto in tempi non sospetti. Magari un suo autografo ce l'ho da qualche parte.
0: Sì.
2: Vedi, te puoi dire, io lo conoscevo da...
1: Quando,
2: vedi?
1: Esatto.
0: Quando ti ricordi, ahimè?
1: Certo.
0: Di questo giornale, la scuola faceva una rivista seria di...
1: Coinè,
0: che era linguistica. Noi avevamo fatto la versione semiseria,
1: esatto.
0: Ahimè.
1: C'è anche la Roberta Fabbri che ci sta ascoltando.
0: Sì. Ah, bene, quindi... la salutiamo. Saluto anche Stefano a questo punto.
1: Me li sono sognati stanotte.
0: Ancora mi ricordo, sì. Stefano, nostro professore daltonico, io da lontano si è bloccato il registratore. Prof, il pulsante rosso. Ops.
2: No, davvero, ma sei veramente... Se posso dire. Allora, Vaglia, ma la tua prima canzone qual è stata?
1: La prima canzone
2: che hai scritto
1: per Sinner è stata durante il periodo maledetto della sospensione, siccome mi mancava da morire, ho scritto Meravigliosa creatura della Nannini, che è quella, diciamo, che alla fine non è legata ad una partita, ad un torneo, ma secondo me va bene su tutto.
2: Proprio
1: è com'è il tubino.
2: Ma
1: nero.
2: Te quindi fai parte anche di una, non so, di un gruppo Sinner, non lo so come funziona,
1: sì,
2: non ho idea.
1: Allora,
2: perché so che ci sono i Carota Boys.
1: Sì, esatto.
2: Se Mauro queste robe
1: sì.
2: non le sai, però ascolta, così ti fai una cultura. Quindi ci sono i Carota Boys, questi ragazzi che si vestono da carota, tutti arancioni, quindi sono tutti vestiti d'arancio. E ormai sono diventati un po' la mascotte di Sinner, quindi vanno in tutte le partite, lo seguono ovunque, quindi hanno fatto anche un libro,
1: sì,
2: da lì
1: libro.
2: Dai, sono riusciti anche a prendere,
0: su questo gli italiani
2: a fare business
1: esatto.
2: su Sinner,
0: su questo gli italiani, dopo Valentino Rossi e il suo gruppo, dai, i vari
1: infatti.
0: Campioni vengono seguiti comunque e vengono supportati dal pubblico, è una cosa bella.
1: Sì. E dopo io sono iscritta, oltre al gruppo dei Carota Boys, anche ad altri gruppi, come per esempio quello di Giovanni Spassiani, che è Sinner e Italia Team Tennis, e dove pubblico appunto le canzoni, perché tra l'altro Giovanni mi ha fatto questo invito proprio speciale.
2: Sì.
1: Io ho lì una sorta di rubrica che si chiama Tennis in Musica, dove io, quando mi sento ispirata, perché io gliel'ho detto a Giovanni, io non riesco a comporre a comando, e lui mi ha detto no, tu componi quando senti dentro che t'arriva la canzone. E quindi io metto le mie canzoni nel suo gruppo, però anche in altri gruppi, Sinergia, Yannick Sinner Orgoglio
2: Sinergia
1: Italiano.
2: Mi mancava.
1: Sinergia è bellissimo.
2: Sinergia
1: è un gruppo bellissimo.
2: Bello. Sinergia mi piace
0: bellissimo,
2: la parola
0: Sinergia. Complimenti, bello.
1: Questa
2: sì,
1: è bellissimo. E poi è un gruppo molto, dai, fatto
2: ma
1: molto
2: lui
1: bene.
2: Sa che esiste, cioè lo sa?
1: Che
2: Sinner sa che voi ci siete?
1: Non lo sappiamo, perché io so, come sappiamo tutti, che lui non è molto social, anzi dice che li usa pochissimo.
2: Sì, vabbè, li userà, però dice che ovviamente però li userà un po', perché lo vedi spesso col telefonino, cose.
1: Sì.
2: Però sì, ovviamente ha i social manager dietro,
1: esatto.
2: che li seguono la pagina,
1: esatto.
2: Anche perché lui poche distrazioni da quel che ho capito.
1: Infatti, abbastanza centrato.
2: Però so che con i Carota Boys si conosce,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Loro, però non sappiamo se sa della vostra esistenza.
1: Esatto, non lo sappiamo. Noi...
2: Mai dire mai.
1: Esatto.
2: Ma non l'hai mai incontrato dal vivo lui?
1: No. Ah, è uno dei miei sogni. Adesso a novembre vado alle finals, ho già preso il biglietto. E chissà, io ho preso il biglietto per il lunedì, chissà, giocherà il lunedì, non giocherà? Però magari, che ne so, vederlo
2: o
1: anche...
2: O si sta allenando, non so.
0: Scusa, se vuoi chiamarlo, lo chiamo, se vuoi. Se vuoi incontrarlo, lo chiamo.
1: Dai, grazie, volentieri.
2: Ti ho detto che ormai si è montato la testa.
1: Troppo,
2: no, ormai cioè, l'umiltà è zero. Cioè, ormai lui è così.
1: Così. E invece Sinner è uno umile. E quindi...
2: Io non so più cosa fare. Ti ho detto, giocavo anche a tennis, ma ormai non sono più neanche tennis. Cioè, ormai è lui
1: che
2: quello che è lui che sì, è lui. Purtroppo è lui. Mi tocca, però dai, sarebbe bello incontrarlo.
1: Sì,
2: no?
1: Ma in realtà io vorrei proprio, a parte vedere una partita o più di una partita dal vivo.
2: Ma anche un semplice ciao, piacere.
1: Esatto, io proprio avrei questo bisogno di, sai cosa vorrei fare io, il mio sogno segreto?
2: Abbracciarlo.
1: Mettergli le mani tra i capelli, tra i riccioli rossi.
2: Io impazzirei se lo facessero a me.
1: Sì, e beh, immagino.
2: Perché io non amo che mi tocchino i capelli.
1: Il mio amoroso che
2: mi è successo purtroppo.
1: Odia questa cosa.
2: Purtroppo a me è successo che una sì, che stavo facendo un evento, questa impazzita, quando mi ha visto mi è saltata addosso abbracciandomi cose, mi ha iniziato a toccare i capelli, che belli, io impazzisco se mi toccano i capelli, proprio vado in tilt, quindi immaginate la mia faccia quando lei mi ha abbracciata e poi inizia a toccarmi
1: i capelli.
2: Ho detto no, i capelli no, mi devi toccare i capelli. Vabbè, intanto ascoltiamo qualcosa e dopo continuiamo un po' a parlare con Valia.

0: Oggi, mamma mia, quanta allegria sarà questo sole finalmente che ci dà, no? Ci dà allegria, gioia.
1: Eh beh, certo. A me piacciono un
0: Comunque,
1: sacco queste
0: oggi ho
1: canzoni
0: fatto quello che fai di
1: latineggianti.
0: solito te, sono andata in bici e in effetti bello, bello anche andare in bici. Hai ragione, Mauro, adesso capisco quando mi dici vado in bici a fare un giro, bello,
1: Ah, poi
0: bello.
1: un giorno ti porto a fare un anello a San Bartolo
0: Sì, ma
1: qui.
0: io sono una bici
1: Ma ti presto la mia o ti procuro una bike? Così
0: Va
1: andiamo su due
0: bene, sì,
1: tranquilli senza
0: l'hai
1: morire.
0: promesso,
1: Sì,
0: eh?
1: ce
0: L'hai
1: l'ho,
0: promesso.
1: tranquilla.
0: Si può, mangiamo anche qualcosina poi?
1: Io vado
0: Sai
1: solo per
0: che...
1: quello.
0: esatto. Allora, intanto dal nostro numero 375-792-5901 ci è arrivato un messaggino che dice così. Salve, mi chiamo Tony Di Rossi. Volevo sapere da Valia se sa cantare perché oggi per la prima volta ascoltando la vostra radio ho sentito la sua voce e mi chiedo se, sapendo cantare, non potrebbe spingere la sua nuova ispirazione a cantare decisamente con una base le parole da lei composte. Sarebbe molto originale. Auguri a lei e complimenti a voi per l'originalità della formula. Saluti. Grazie intanto Tony, grazie per essere qui con noi. E Valia, cosa dici? Cosa rispondi?
2: Allora, Tony intanto è un mito perché è un ex musicista e mi ha aiutato quando io ho iniziato a fare questa cosa proprio molto artigianale e lui mi ha dato un sacco di consigli anche per come far rimare,
0: Comporre.
2: comporre metricamente
0: Sì.
2: le
0: E
2: canzoni, perché le mie canzoni non sono solo cambiate, ma devono stare nella
0: certo.
2: melodia. E sì, io diciamo che so cantare, non sono né Giorgia né Elisa, però dai, me la cavo
0: Ok.
2: e quindi so cantare. Quando devo fare le mie canzoni, prima di pubblicarle, le provo sempre con una base sotto, con la base sotto
0: Sì.
2: originale, per vedere se filano, come dico io, se rimano, se filano, se vanno bene, altrimenti
0: Ma le
2: cambio.
0: registri come? Col telefono?
2: Le
0: Come le registri?
2: registro sul telefono e uso un'app che si chiama Star Maker,
0: Ah.
2: dove praticamente ci sono le basi, tu scegli la base, ci sono, non
0: Ah,
2: so,
0: ok.
2: migliaia di basi, e tu fai partire la base, dopo lì ti passa tipo
0: Sì,
2: karaoke il testo
0: ok.
2: originale. Io ovviamente col mio quaderno, perché io scrivo su un
0: Sì.
2: quaderno, io leggo il mio testo e la
0: La
2: canto,
0: canti sopra,
2: poi
0: ok.
2: la salvo e
0: Ah, si può fare proprio
2: poi...
0: così, bello,
2: Sì,
0: interessante questo.
2: sì, sì.
0: Come hai detto che si chiama l'app?
2: Star Maker.
0: Beh, facciamo anche pubblicità all'app praticamente. Però
2: Se si
0: bello,
2: può
0: bello.
2: dire.
0: E beh, allora ascoltiamo un pezzo, che dici, Mauro? Ascoltiamo un
1: Sì,
0: pezzettino di
1: andiamo
0: canzone?
1: avanti.
2: Quale vuoi fare?
1: Direi meravigliosa creatura.
2: Che è un evergreen.
0: Dedichiamo anche a te, Mauro.
2: Ma insomma.
0: Non solo a Sinner, dai. Oggi sono romantica.

0: Beh, direi non male, anzi, addirittura trovare le parole proprio per rirendere la melodia non è facile.
1: No, non è semplice, non è semplicissimo. Ci ho provato anch'io, non è semplice. Devi avere anche le rime, devi andare proprio lì.
0: Anche perché Valia non usa l'intelligenza artificiale, ma stai facendo proprio tutta mano. Siamo,
2: sì, sì.
0: Siamo testimoni, qui abbiamo un...
2: il mio quadernino.
0: Il quadernino.
2: Sì, sì.
1: Con la matita.
2: Con la matita,
1: vedi?
2: Certo,
1: e
2: perché
1: sono
2: poi
1: quelle
2: dopo...
1: invece a penna. Io scrivo a penna.
2: Eh no, mi serve la matita perché se devo cambiare, giustamente, se non
1: cancelli.
2: Rima, cancello.
1: Cancelli,
2: e
1: cancelli.
2: Poi
1: adesso ne scrivi una pure per Mauro?
2: Ma di, adesso ma che l'ho ritrovato potrei... Pensando... Solo che a lui piacciono Simply i Queen, ma dopo in inglese è difficile.
0: Poi una su Bohemian Rhapsody avrei.
1: Bene, facile. Okay. Facile, dai.
0: Facile, direi.
2: Facilissima. Più facile di tutti.
1: Ascolta, ma oggi debutta?
2: Stasera, 20, non prima, not before, 20:15, debutta contro Tabur.
1: Ma tu vedi, sei yes. Sky, sei
2: tutto.
0: In che senso debutta?
2: Perché oggi, cioè, è iniziato il Roland Garros.
1: Sei proprio ignorante.
0: Io sono ignorante.
2: Che è il secondo grande slam della stagione, giusto Sara?
1: Sì,
2: dopo
1: lì sei più, guarda,
2: Open.
1: Io ormai il tennis l'ho un attimo accantonato, quindi sei te quella adesso forse più esperta,
2: esatto,
1: dei tornei, vero? Sì, sì.
2: È il secondo grande slam su terra rossa. Quello che lui l'anno scorso ha perso in
1: sì.
2: finale contro Alcaraz dopo 5 ore
1: sì.
2: e 37.
1: Sì, è stata dura.
2: È stata dura. Una sofferenza. E quindi oggi debutta e quindi c'è anche questa coincidenza che voi mi avete invitato proprio oggi, 26-5-26. Io sono molto, vedo segni, vedo cose.
1: Siamo in due, tranquilla.
2: Esatto.
1: Mauro non vede niente, io sono quella un po'
2: io vedo,
1: così.
0: No,
1: anche
0: io ancora sto ragionando dai numeri che hai detto, quindi.
1: Mauro si è persa un attimino già i numeri, invece no, anche io sono come te, quindi sì. sono molto sì sì.
2: Poi dopo vedi, c'ho il kit del torneo.
1: No, ma mi piace un sacco la maglia King 466464 2025. Questa era
2: la partita
1: quindi
2: la maglia di Wimbledon,
1: questa
2: della
1: è bella.
2: Finale di Wimbledon.
1: Questa è molto molto bella. Poi bello il colore, mi piace. Poi l'orecchio, perché dobbiamo dire come ci siamo un attimo anche incontrati,
2: esatto,
1: no?
2: Perché siamo
1: quindi
2: qui.
1: Eravamo alla festa dei fiori, ti ricordi Mauro? A parte che mangiavi
0: tutto
1: e
0: tramite
1: basta.
0: tutto tramite me
1: esatto,
0: sono sempre io
1: quindi
0: mezzo,
1: Valia era vicino al nostro stand, perché Valia poi puoi anche dire come mai eri lì vicino al nostro stand, cosa fai?
2: Io alla festa dei fiori ero con il banchetto dei dottor clown Rimini,
1: sì.
2: Io sono un dottor clown ormai dal sì. 2008. I dottor clown sono i clown dottori che portano
1: un po' di
2: allegria, un po' di sorrisi in ospedale.
1: Che purtroppo non sono tanto felici.
2: Esatto, in ospedale a Rimini andiamo noi fondamentalmente.
1: Esatto.
2: Pediatria, oncologia pediatrica,
1: sì.
2: chirurgia pediatrica. Eravamo lì col nostro banchetto per farci conoscere. Per
1: e te sei venuta a salutare questo brutto mone qui.
2: No, lui ha urlato Valia a un certo punto.
0: No, in realtà l'ho visto io a lei prima.
2: Esatto.
0: Perché
2: okay.
0: È anche vero, perché noi con la radio eravamo un po' imboscati. Eravamo dietro al bancone,
1: sì.
0: dietro al discorso, dietro la strumentazione. Quindi
1: ma eravamo
0: l'ho vista
1: dietro
0: passare.
1: Perché
0: vista
1: sennò
0: passare.
1: Tutti poi quando ti vedevano, allora ti sei nascosto. Sennò tutti poi
0: invidiosa.
1: No, sono gelosa. E quindi te sei venuta poi a salutare Mauro, io
2: esatto.
1: ti ho visto questi orecchini, all'inizio avevo scambiato per racchette da padel perché vedevo i buchi, invece
2: sì.
1: no, erano le corde, quindi da lì ti ho chiesto come mai questi orecchini, hai parlato di tennis, capirai, io poi sento tennis, immaginiamo un attimino.
2: Si è risvegliata
1: in me un po' qualcosina così, ma giusto qualcosina, e poi da lì mi hai un attimo parlato di tutto quello che fai.
2: Sì.
1: Però bello.
2: È stata proprio una coincidenza.
1: Sì,
2: tra l'altro,
1: astrale.
2: Quel giorno che noi ci siamo incontrate, posso dirlo,
1: sì?
2: era il 2 di maggio. Il 2 di maggio è il compleanno di uno dei miei primi sostenitori.
1: Ecco, vedi?
2: Di due amici di Facebook, cioè di
1: sì?
2: gruppi tennis, che sono Marco e Sabrina, marito e moglie. E lui il 2 maggio fa il compleanno e lui è stato uno dei primi a sostenermi, a dirmi che le mie canzoni erano belle, che io sono il mogol del tennis. Tra l'altro loro sono di Torino,
1: okay.
2: e i biglietti per le finals me li hanno comprati loro.
1: Ah,
2: e quindi
1: vedi.
2: Io finalmente a novembre li conoscerò.
1: Vedi che bello, vedi che poi da lì nascono poi amicizie,
2: sì.
1: nasce tanto. Poi grazie a un campione... poi da lì c'è tutta una community, no?
2: Sì, esatto.
1: E quindi poi diventa una cosa bella, perché poi si creano amicizie, sì. Cioè proprio rapporti belli, bellissimi, sinceri. Questo sì, è vero, è molto bello. Un po' come succede anche con i cantanti, no? Quando hai nel fine club, io ho tanti amici.
0: Io
1: ho tanti amici che da tanti anni, tramite Carmen Consoli, che siamo amici da una vita, grazie a Carmen Consoli siamo rimasti amici, cioè addirittura sono andata al matrimonio anche di un ragazzo, quindi...
2: Sì,
1: è bello.
2: Io i miei primi amici li ho avuti negli anni 80, quando c'era solo la radio, la vecchia radio,
0: sì.
2: Perché amavo prima il catch, sai, la lotta libera, sì, giapponese, poi Duran, Spiegatata. Io ho avuto tantissimi pen friend, all'epoca si scrivevano le lettere,
1: sì,
2: con
1: esatto,
2: cui sono ancora in contatto tuttora.
1: Vedi che bello. Te, Mauro, invece, niente, te è proprio la sociale.
0: No, io ce l'ho, infatti. Abbiamo WhatsApp.
1: No, quindi purtroppo. Te invece cosa seguivi? Cosa hai? Io amici nella... di cosa? Dei Queen?
0: No,
1: non so.
0: Amici magari dei Queen. No,
1: nel senso c'è, cioè, una community che, non so, seguivi qualcuno.
0: No, io su quelle no, veramente. No. Ne ho poche, perché proprio ho tante altre passioni. In realtà no, ho poco tempo da dedicare. Però i pen friend ce l'avevo. Infatti ero stato in Scozia anch'io, ho stato 6 mesi in Scozia. Sì. Poi dopo mi avevano ospitato là, è stato molto bello.
1: Bene.
0: Tutta un'altra cosa. E direi allora andiamo avanti con ci ascoltiamo un altro pezzo della Valia.
2: Quale metti? Così la spiego.
0: Come saprei.
2: Come saprei, che sarebbe come saprai, di Giorgia, che è quella che ho scritto una settimana fa, perché ha vinto gli Internazionali d'Italia. 6.000 di fila.
1: Mauro non sa cosa voglia dire, però tranquillo, Mauro.
2: Pazienza.
0: Guardo comunque, solo gli highlights.
1: Comunque Tony ci scrive: ma è la voce di Valia, con la musica è tutta un'altra cosa, fantastico, ci volevate voi per far esplodere questo gioco. Ecco, vedi, almeno serviamo a qualcosa. Mauro, servi a qualcosa, vedi?
0: Servo.
2: Grazie Tony.
0: Servo, sto servendo la palla.
1: Mauro, non è servo. Metti la musica, okay. Mauro, ti prego.

0: Dicevamo proprio adesso parlando così che per il tennis non abbiamo una canzone ufficiale come per il calcio abbiamo quelle del mondiale di Bennato e della sì, Nannini sì. Che vengono ogni tanto riprese, invece per il tennis non ci sono canzoni se non sbaglio. Voi che siete no. Tenniste no, comunque appassionate no. Non c'è proprio una canzone che ha ripreso, poi magari se gli ascoltatori ci suggeriscono qualcosa la inseriremo.
1: Eh sì, non ce ne sono. O mi metto io al lavoro e ne faccio una ex
0: beh,
1: nuovo.
0: Toccherà fare però una generica senza...
1: Sì, sì, certo.
2: Allora, a proposito di Sinner, arriva questo messaggio da Cristina che dice: lui per me non è un campione, solo perché raggiunge sempre l'obiettivo, ma perché è un atleta che ha fatto dello sport la sua vita con rispetto per l'avversario, l'eleganza nel gioco e la serietà nell'allenamento, ma soprattutto per l'umiltà nei confronti delle persone che sono a bordo campo. Da lui si può e si dovrebbe imparare tanto. Cristina poi ci chiede The Best di Tina Turner. Comunque sì, la cosa bella anche di Sinner che io noto sempre è che lui non parla mai di lui, dice sempre noi, cioè lui vince e dice noi oggi abbiamo vinto, noi oggi abbiamo faticato, cioè è sempre il noi. La cosa che a me ha colpito è che nessuno lo fa, cioè esatto. Nessuno quando esce sì, da, sì. Cioè non viene a nessuno di dire oggi no, oggi ho vinto, no, dicono tutti oggi è stata per me dura, oggi è stata per noi dura, cioè pensa quanto il team è compatto, quanto è bello, dai, quanto è bello tutto ciò, perché non è semplice. Guarda, uno sportivo, lo dico da sportiva, no, non, cioè se hai veramente un team dietro che ti segue veramente con quella passione diventa una famiglia e Sinner ha proprio questa famiglia ed è bello proprio questo, vero?
1: Sì, il bello è proprio che è lui proprio... non parla mai al
2: no,
1: non è mai ego
2: mai,
1: riferito.
2: Mai, mai, mai,
1: è sempre
2: mai,
1: noi,
2: mai,
1: noi, noi, noi, ma perché è così?
2: Sì, sì, ma cioè il bello è che uno vince, no? Hai vinto Wimbledon per dire noi abbiamo vinto, cioè in quel momento non sta dicendo io ho vinto, noi abbiamo vinto, cioè è la cosa più wow che dici. Che figata.
0: A proposito
2: sì.
0: Di famiglia, mi hai fatto venire in mente un aneddoto di Sinner quando ha detto che non c'era il fratello che era andato a vedere,
1: la
0: Formula 1 e ha vinto lo stesso, nonostante il fratello aveva preferito andare altro.
1: Giustamente.
0: Ma giustamente, ma anche perché comunque dai, è il nostro campione.
2: Ma ascoltiamo allora questa canzone che ci ha chiesto Cristina, che ci dà un po' di carica anche.

0: ci stanno rispondendo. Allora, allora ci hanno suggerito, Valia, ti hanno scritto?
1: Sì, una mia amica, tale Cristina Ricci, che è la figlia di Annelise, che è un'altra mitica compagna di avventure di tennis, da divano, ovviamente, e ha scritto che per il tennis c'è la Giulia Michielin che ha scritto l'inno della FTP che si intitola Di campo in campo.
0: Bene, bene, non lo
1: quindi
0: sapevo.
1: In realtà prossimo... esiste.
2: Mauro, cos'è la FTP?
0: Federazione Tennis...
2: Dai, cioè poi arriva...
0: Polivalente.
2: F-I-T-F-I.
0: Federazione Italiana Tennis.
3: Guarda, guarda la mia maglia, guarda la mia maglia. C'è scritto, guarda la mia maglia.
0: Ah, è padel. È padel.
1: È padel.
2: Federazione Italiana Tennis, e da qualche anno è diventata con la P anche padel, perché si è unito il padel.
0: E quindi prima non c'era la P?
2: No, prima
0: oppure...
2: era FIT.
0: Ah, FIT.
2: Per tantissimi anni è sempre stata FIT. Poi da quando è nato, è esploso il padel, hanno aggiunto questa P di padel, che tu proverai prima o poi.
0: Ma io l'ho provato, dopo non mi hanno voluto nel campo perché tiravo le palle dall'altra parte.
2: Due domande te le sei fatte, sì?
0: Sì, certo, mi devo allenare, devo andare...
2: Te, Vali, hai giocato mai a padel?
1: Né a tennis né a padel.
2: Ma neanche a tennis hai provato mai? Cioè hai tutta
1: questa passione
2: non l'hai mai provato?
1: Ma da sempre, io seguivo, che ne so, quando c'era Agassi.
2: Era il mio
1: Agassi.
2: Idolo.
1: Cioè
2: il mio
1: io
2: idolo.
1: Amavo immensamente.
2: Io il mio idolo.
1: Però da divano. Cioè io sono terrorizzata da tutte le palline che volano.
0: Tennis non è facile. Cioè
2: allora,
0: dire,
2: lo dico da ex
0: che...
2: tennista, ma soprattutto ex insegnante, e il tennis non è per tutti.
0: No, il tennis anche...
2: Il padel può essere per tutti, perché il padel a livello amatoriale,
0: certo,
2: è semplice.
0: Sì.
2: Perché bene o male la becchi, la tiri di là. A livello mio ovviamente è difficile il padel, ma a livello amatoriale la becchi, la tiri di là e ti diverti. Tennis anche a livello amatoriale non ti diverti, perché se non esegui bene il colpo, la palla scappa via, non ti diverti, specialmente la battuta nel tennis.
0: Ah, quello è difficile.
2: È il colpo più difficile, perché se non riesci a fare la battuta non puoi fare una partita.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Immagina che se il primo colpo
0: il padel è già più semplice, perché
2: sì, perché batti da sotto,
0: quindi
2: ma soprattutto
0: più,
2: ripeto,
0: il campo
2: padel
0: più piccolo,
2: non avendo la corda deve avere una gran sensibilità anche di mano, di manualità, per riuscire a non, sì, perché la racchetta con la corda, appena la palla tocca la corda, deve avere, cioè, un bel controllo, perché sennò la palla ti scappa via ed è fuori, ti va via subito. Invece il padel, non avendo le corde, attutisce il colpo, e quindi bene o male anche il più impedito riesce a colpire.
0: Sì, sì.
2: Io mi è successo, vi giuro, da insegnante mi è successo una cosa che racconto sempre. La mia prima sconfitta da insegnante, io ho avuto, cioè insegno da quando avevo 20 anni, quindi questo sport. E la prima volta mi è arrivato un ragazzo, un uomo, perché dici, dai, tanto l'uomo bene o male la becca, l'uomo di solito negli sport ce la fa, questo no. Questo mi ha fatto un'ora di lezione privata, vi giuro, la palla andava sempre totalmente fuori dal campo e fuori dalla rete di protezione.
1: Addirittura.
2: Cioè io dicevo, come fai? Io non l'ho più visto, ovviamente, un'ora ha fatto, per me è stata la mia, ho detto,
0: ma secondo me perché
2: mi
0: andava
2: sono umiliata
0: a cercare...
2: per lui, ho detto, com'è possibile, non riesco a fargli colpire la palla, cioè è stata la mia prima volta che non sapevo come fare. Questo ragazzo non l'ho più visto, è scomparso.
0: No, ma sai perché non l'hai più visto?
1: Si è autocensurato.
0: No, perché scappato. Ancora sta cercando le palline che...
1: Chissà dove sono volate. Ma infatti, Sara, ti posso solo chiedere una cosa. Giovanni,
2: sì?
1: Famoso Giovanni, del gruppo che seguo, voleva sapere, da ex tennista e campionessa mondiale,
2: sì,
1: di padel, secondo te oggi il padel può aiutare il tennis in termini di popolarità e passione, oppure rischia di allontanare i giovani dal tennis tradizionale?
2: Allora, no, non li allontana, perché anzi abbiamo avuto il boom del padel, no? Quindi si parlava solo di padel, adesso si parla solo di tennis grazie a Sinner. Quindi Sinner ha di nuovo fatto, diciamo, allontanare,
1: ha fatto allontanare,
2: perché adesso tanti bambini che lo emulano, cioè che lo amano, cioè vanno a giocare a tennis perché vogliono diventare Sinner, quindi no. E poi io ho sempre detto che padel e tennis sono due fratelli, non due nemici.
1: Esatto.
2: Perché parecchi pensano che siano, no, perché tanti tennisti purtroppo, e dico purtroppo, denigrano il padel. Cioè, quando io ho iniziato a giocare a padel, la prima cosa che è stata detta a me, anche sui social, quando io ho messo la prima foto, ecco, guarda, non ce l'ha fatta col tennis e si è buttata lì. Ovviamente non sapendo la mia storia, nessuno sa le mie vicissitudini e tutto. Quindi per offendere, la prima cosa, certo, che dicono: ecco, guarda, si è buttata al padel, come per dire, guarda, fallita, è andata lì, tennis, fallita del tennis, è lì. Quindi sì, questa cosa, e io ricordo proprio di aver fatto un post, parlo del 2015-2016, ho fatto un post dicendo: tutti quelli che oggi mi stanno denigrando e stanno denigrando il padel, tra poco li vedrò nel campo da padel, perché non riusciranno più a insegnare tennis perché non gliela fanno, e si butteranno lì pur di guadagnare. Tutti li ho aspettati tutti e sono tutti lì.
1: Ecco,
2: nel campo da padel.
1: Li hai aspettati, sì, sulla riva del fiume.
2: Sì, sì, e adesso sono tutti nel campo da padel, ovviamente improvvisando, sì, insegnanti. Però all'epoca mi prendevano, certo, in giro. Però, però no, no, il tennis e il padel sono fratelli, quindi non c'è questa cosa di allontanare uno l'altro. Anzi, parecchi tennisti fanno fatica ad avvicinarsi al padel, perché... Certo.
1: Ma
2: non lo vedono, sì, non lo vedono, sì, non lo vedono tra virgolette come sport, ma soprattutto tecnicamente sembra simile, ma non lo è. Però io sono convinta che ognuno ha il suo, quindi no, non allontana.
1: Sì, sì, sono paralleli.
0: Io non credo che,
1: sì,
0: comunque no, dal padel possano passare al tennis. Sono proprio completamente
2: di solito è il contrario.
0: Appunto,
2: è il contrario, cioè, dal tennis, perché...
0: È quello forse che allontana.
2: Allora,
0: nel senso che...
2: allontana forse... Allora, i ragazzi giovani, purtroppo c'è da dire che

0: il tennis è difficile arrivare ad essere professionisti, sia per una questione economica, ma anche una questione proprio di impegno e tutto.
1: Ah, beh,
0: quindi parecchi tennisti, ragazzi, che a 14 anni, cioè 13 anni, 14, devi essere già, a parte Sinner, che è stata l'eccezione che ha iniziato a quell'età, però a 14 anni devi essere già una promessa. Cioè io a 12 anni ero campionessa italiana, quindi a 12 già devi essere già un nome, no? E quindi purtroppo oggi i ragazzini non hanno quello che ha Sinner, la volontà, la determinazione, mm-hmm. e quindi smettono, e quindi la cosa più facile è avvicinarsi al padel, che ci assomiglia, certo. E per loro diventa più facile. E poi in Italia adesso giovani non ne abbiamo tantissimi, quindi per loro potrebbe essere un'occasione per rilanciarsi nel padel. Quindi può allontanare solo per quello, perché okay. È difficile arrivare professionisti nel tennis,
2: certo.
0: Ma nel resto no, non allontana, anzi non lo so, poi io sono molto sportiva, quindi per me lo sport
2: è bello tutto,
0: io amo tutto, amo il ping pong, il beach tennis, sì, il pickleball, sì, sì. Io li amo tutti. Cioè tutto ciò che è racchetta io amo.
2: Però almeno tu la tieni in mano, io tutto dal divano, sì.
0: Metti, un giorno verrai con Mauro.

0: Allora, non abbiamo ancora detto da dove stiamo trasmettendo. Connessione in onda tutti i martedì dalle 14.30 alle 16 e in replica il giovedì alle 18, dalle 18 alle 19.30 qui Radio Talpa in via del Prete Setta Cattolica. E munitevi di pazienza perché parcheggi non se ne trovano e quindi ci dovete organizzare eccetera, perché Valia l'altra volta, le prime volte che abbiamo aperto lo studio, eravamo io e Sara qui a parlare, è entrato un tipo e ci ha chiesto abbastanza un po' indeciso ma anche quasi arrabbiato perché non mettavamo la musica i cantautori giapponesi degli anni 70.
1: Addirittura.
0: Io mi sono guardato in giro se c'era una candy camera perché mi sembrava così strana la domanda che perché sai cantautori sì ma quelli degli giapponesi, anni 70 poi giapponesi.
1: Giapponesi sì.
0: Allora

0: Vediamo, allora passo un attimo agli appuntamenti della settimana. Questo weekend a Cattolica, c'è Cattolica Retro dal 30 maggio al 2 giugno. Sabato, domenica, lunedì, tutti alle 18, ci sono concerti con cover band. Sabato tributo a Mina e Battisti, domenica tributo ai Beatles. Lunedì The Cross Stomper Big Band, dopo chiedo alla Valia se
1: alla Valia, no, chissà perché non a me, io con l'inglese.
0: No, perché te avrei dovuto chiedere la cadenza pugliese. Sì. Martedì 2 invece Rock and Go 50s Big Band. Stavo che sono finiti. E da domenica invece a martedì 2 giugno c'è il mercatino tutte le sere, cioè tutti i giorni dalle 10 alle 24 su vintage, retro, modernariato, antiquariato, riciclo, di tutto e di più. Cattolica Retro, quindi vi aspetta. Pubblicità, non regresso, perché non lo facciamo.
1: Fa anche il rumore dei fogli, fa sentire.
0: Lo facciamo
1: da sempre, giornalista.
0: Da sempre, questa qui è una trasmissione che ha ripreso, giusto per raccontarti, durante il lockdown avevamo iniziato una trasmissione che si chiamava Cari Amici Vicini e Lontani, abbiamo iniziato a parlare con le persone in diretta da tutta Italia, chiamavamo col telefono, come state voi, eccetera, eccetera, chiedevamo agli amici da Bergamo, Roma, eccetera, come passavano questo lockdown. Passato finalmente il lockdown, abbiamo continuato la cosa con e poi è venuto Sara, così ci ha conosciuto per caso.
1: Così, sempre per caso.
0: Tutto
1: ma
0: per
1: no,
0: caso.
1: Devi sapere che io 10 anni fa sono andata a guardare su Facebook, 2016, esattamente 10 anni fa, ho scritto a quest'uomo.
2: Quest'uomo qui?
1: Sì. Ho scritto su Facebook, gli ho detto, guarda, sono un agonista tennista, maestra di tennis, quindi faccio sport, non c'entro niente con la radio, però mi piacerebbe far radio. E ho detto, fate qualcosa, perché ho visto che c'è una radio. Lui mi ha scritto, no, mi dispiace, niente, facciamo niente in diretta. Ok, ciao. Dopo 10 anni vengo ad abitare qui a Cattolica, abito quasi, non dico dove, sennò abito vicino alla radio. Vicino alla radio. E non me ne sono accorta di avere la radio di fronte quasi casa, veramente ho detto ma possibile. Dopo 2 mesi mi sono accorta della radio, quindi riprendo il telefono e scrivo prima al sindaco di Cattolica chiedendo informazioni e mi dice, senti Mauro Calbi, e io nel frattempo avevo già pensato di scrivere a lui, ho detto vabbè scrivo a lei, ma nel frattempo ho scritto già Mauro, mentre prima che lei mi rispondesse. Ciao Mauro, sono Sara, non mi conosci? Lui mi fa, sì, ti conosco, ti seguo sui social, quindi sapeva un po'. E gli ho chiesto, ti va di fare un programma? No, fate le dirette? No. Ah, faccio peccato. E lui fa, cosa vorresti fare? Questo. Ed è nato così. Forse adesso tra poco facciamo un anno. Dobbiamo festeggiare.
2: Sì, siete giovani.
1: Vado a guardare perché era inizio estate.
0: Sì.
1: Anzi, adesso vado a guardare la prima puntata perché dobbiamo fare la torta. Dobbiamo festeggiare.
2: Sì, vi faccio una canzone.
1: Esatto, canzone. Però c'è da mangiare. Quindi.
0: Da mangiare noi ci siamo sempre. Lei è esperta di padel, io di padelle.
1: Esatto, bravo Mauro. Questa mi è piaciuta, Mauro.
0: E ti piacerà anche questa? Guarda, agganciamo la canzone.
1: Vai.
0: Due vite, se parte. Ecco. Due vite, versione bassata, riarrangiata dal gruppo di Cattolica.

0: E dicevo, quindi questa è la canzone dei Croma Latina, questo gruppo di cattolica del mondo che riprende tutte le canzoni più famose e le rende in versione latinoamericana, quindi questa è una baciata. Ha fatto anche canzoni salsa molto bella, molto Bailando.
1: E poi hanno fatto anche quella di Sal Da Vinci loro? Era loro?
0: Sì,
1: quella nuova?
0: Sì. Mi sa di sì, loro? Che hanno fatto loro per in versione salsa sempre.
1: Sì, sì, sì, in versione...
0: Sì, sempre loro.
1: Salsa, per quello ti piace, perché la salsa.
0: No, perché piace ballare la salsa anche.
1: E mangiarla.
2: Anche. Soprattutto.
1: Allora, ci è arrivato un messaggio e io vorrei fare anch'io un grandissimo in bocca al lupo ad un pelosetto di 1,6 kg, bello come il sole, che oggi gli ridaranno il dono di correre come il vento. E speriamo vada tutto a 1000. Ma noi, guarda, facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sia io che Mauro che Valia, a questo, guarda, questo questa cagnolina è di un bello, sembra mia figlia, è riccia, tutta riccia, l'ho avuta in mano, Almi si chiama, e sembra davvero mia figlia perché è tutta
2: capelli
1: marrone, sì, capelli come me.
0: Perché parla pugliese?
1: Sì, abbaia pugliese, abbaia pugliese. E quindi questa canzone è tutta per te, Almi, mi raccomando, forza, forza, forza, che ti vogliamo vedere correre al più presto.

0: che bella questa, eh?
1: I Coldplay hanno sempre quest'anno una carica, ma poi vedi i concerti, sono veramente molto molto belli, molto
0: sì,
1: coinvolgenti.
0: Immagino. Allora Mauro, io vorrei salutare un ascoltatore che ci sta ascoltando, si chiama Marco. Lui deve avere, guarda, oggi è una fortuna che non puoi capire. Doveva venire a lezione, ma oggi salta. Quindi fortuna per lui, perché oggi l'avrei proprio demolito.
1: Poverino.
0: Sì, sì, oggi l'avrei demolito. Allora. Quindi ha la fortuna oggi di non venire, perché il suo compagno non poteva venire. Quindi salta la lezione con me, perché oggi sono proprio cattiva. Oggi sarei stata cattivissima. Poi fa anche caldo, quindi sotto il pallone sarebbe... Oggi l'avrei fatto morire.
1: Ma quando è che togliete il pallone?
0: In settimana prossima, credo, i primi di giugno. Quindi Marco, ti sei salvato e ti faccio ascoltare questa canzone che io adoro, adoro, adoro. 883 Gli anni.

0: che bella questa canzone.
1: Bella, bellissima.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie Marco, volevo fare anche così un saluto alla Maria Claudia Zerboni, che tra l'altro anche Valia conosce, la nostra amica, che proprio ieri mi ha chiesto di realizzare un video con le foto per una sua amica che compie
0: con questa canzone.
1: Infatti me la sono sentita così tante volte per sistemare quel video
0: che adesso la odi praticamente.
1: Non
0: la sopporti più. Ma Mauro, oggi non mi chiedi niente?
1: Sì, ti ho mandato tutte le lettere, non le capisci, adesso ti tocca chiedere anche qualcosa. Dai, su questo invece è molto brava, sulle lettere non le capisci.
0: Lettere che mi manda Mauro non le comprendo, perché quelle lettere romantiche, sai, romanticissime.
1: Ma poi te le scrivi in morso, forse per quello.
0: Sì, lui cerca di mandarmi queste lettere romantiche, dolci, per conquistarmi, ma non gliela fa,
1: Prossima volta li invito a cena, così facciamo prima.
0: Ecco, cena già lì potrei, tanto io sono quella che magna. Allora, vuoi sapere una delle notizie curiose del web oggi?
1: Sì, ne ha beccate in questi mesi di trasmissioni.
0: Tutto e di più. Comunque mia mamma prima mi ha scritto un messaggio, mi fa: stasera se vuoi passa che io ho un po' di melone a casa, ti do un pezzo. E quando poi ho visto questa notizia ho detto quasi quasi vado veramente a prenderlo, perché, ascolta bene signor Mauro, Asta Record in Giappone, cioè già rido. Praticamente meloni venduti a 31.400 euro. Pregiatissimi, sono famosi per la polpa dolcissima e per il prezzo non proprio alla portata di tutti. Due meloni coltivati nell'isola giapponese di Hokkaido hanno raggiunto il prezzo di 5,8 milioni di yen, equivalenti quindi ai nostri 31.000 euro. Quindi alla prima asta stagionale, superando quindi il precedente massimo storico di 5 milioni di yen stabilito nel 2019. Ma io voglio capire, ragazzi,
1: che melone è? A meno che non sia da andare a prendere sull'Everest, allora ti posso capire.
0: E ad aggiudicarsi i preziosi meloni della varietà Cantalupo. Quindi adesso vado da mia mamma e dico: mamma, aspetta, che varietà c'hai a casa? Giusto per capire. Fiore all'occhiello della città di Yubari è stata la Futami Seika, una grossista di frutta e verdura con sede a Kushiro, raccontano i media. I due meloni saranno poi esposti in uno dei supermercati di Tokyo fino a domenica 24 maggio. Quindi
1: magari
0: Mauro,
1: attaccati al muro con lo scotch.
2: Mauro, però.
0: No, 24 oggi cos'è?
2: Sì, 20, oggi 26,
0: cavolo, dobbiamo andare a prendere questi 34
2: di meloni. Conto,
1: gli spicciolini in tasca.
0: Ma ti rendi conto, fanno l'asta per i meloni? Cioè, pensa come siamo messi? Cioè, che melone, cioè, cosa avrà? Ok, sarà buono, no? Però adesso 30.000 euro di melone, cioè, ne parliamo? Prendi i fighi della Puglia, sono molto più buoni, con 2 euro ti prendi un chilo. Allora,
1: infatti, non saprei.
0: Vabbè.

0: Già, siamo qui. No, siamo già arrivati alla fine, mancano pochi minuti.
1: Sì, 7 minuti e già minuti. È finita. Comunque la radio, ragazzi, a me mette, guarda, stamattina era una giornata decisamente no, ma appena arrivo qui non sarà perché c'è Mauro, non lo so.
2: Può darsi.
1: Però succede a tante, da quel che so, giusto Mauro?
0: Ah sì?
1: No.
0: Purtroppo no.
1: Comunque la radio è la musica, è vita. Cosa mi fai ascoltare di bello adesso?
3: Mi sento una gitana per la strada.
1: Me la dedichi, giusto?
0: Eh beh, certo, sono canzone.
1: Tanto questa ormai, cioè per te sono, non che sono io Serena, magari, però Serena Brancale è uguale Sara, giusto?
0: Sì,
1: è vero. Puglia.
0: Ma anche perché sono canzoni che bellissima. Le ho sempre avute. Ma non le ho mai considerate così belle.
1: Eh sì, ma perché adesso ci sono io, Pugliese.
0: Ma Sara, su questo posso dire che mi ha dato molto spunto, mi ha fatto crescere musicalmente, dico la verità.
1: Beh.

0: torni sempre al tuo paese. No, no, assolutamente, ti vogliamo qui, Sara. Assolutamente devi rimanere qua, perché sono canzoni. Ah, piuttosto, altri appuntamenti mi ero dimenticato. Venerdì sera, Mauro e Paolino DJ di Radio Talpa, c'è sottoscritto, saremo al Carpe Diem. E mentre lunedì 1 giugno al Bar Europa in Viale Dante, sempre a mettere un po' di bella musica, bravo, da ascolto, da, così, da cantare, tutto
1: ti,
0: il resto.
1: Ti penserò, io sarò in treno con gli scioperi del treno, quindi chissà quando mai arriverò a Roma per giocare, chissà, chissà,
2: chissà, chi può saperlo,
1: chissà.
0: Allora, manca poco.
1: Sì, Valia, volevi salutare qualcuno?
2: Sì, volevo salutare un paio di persone che sono fondamentali per questa mia attività creativa, che sono, vabbè, uno il mio santissimo moroso, che si chiama Antonio, che ogni tanto lui canta per casa, quindi mi dà lui gli spunti, perché io sento quella canzone che lui sta cantando e dico, ah, questa la faccio. E poi perché mi sopporta su tutto. E poi devo ringraziare mio cugino Guido e Alessandro Visani, che sono quei primi due che leggono tutte le mie canzoni. Io le, okay. Una volta che le ho scritte le giro a loro e loro mi danno l'ok se fila o non fila. Okay. E poi basta, volevo ringraziare voi perché mi avete dato questa fantastica opportunità. E mi ha scritto Giovanni che ha detto sì, che sia lui che il gruppo Sinner Italia Team Tennis vi saluta tantissimo.
1: Grazie, te, grazie Giovanni.
2: Che a Mauro.
1: Giovanni, come ho già detto a Valia, disponibile per qualsiasi cosa, quindi perché già Valia mi ha girato un po' di domande, quindi quando vuoi ci possiamo sentire, puoi farmi tutte le domande che vuoi, tranne quella di Mauro, perché su Mauro non posso dire niente perché è proprietà riservata ai diritti, lui c'ha il manager, lui ha il manager, quindi se vuoi chiedere qualcosa su Mauro non posso dire niente, però su me posso dire quello che vuoi. non ho il manager, invece
0: se vuoi
1: Mauro,
0: posso dire anch'io tutto quello che su di Sara.
1: No.
2: su di Sara
1: no, perché ho timore di quello che potresti dire, ho tanto timore. Ma mancano 2 minuti, Mauro, sentiamo ancora una piccola canzoncina, no, e poi salutiamo, ce la facciamo?
0: Sì prima di passare alla canzone che sarà dedicata proprio, sarà Run to Me di Tracy Spencer, perché proprio fra qualche ora a Gabizia, Mississippi, ci sarà la presentazione del disco diva del questo festival degli anni 70 che si tiene a Gabizia dal 25 al 27 giugno. E ci sarà la presentazione. Volevo niente, ringraziare tutti della vostra presenza. Grazie Valia di essere qui.
2: Ma grazie.
0: Sei sempre la benvenuta quando vorrai, così mi fai sopportare meglio la Sara.
1: Stai calmo, stai calmo.
0: Chi volesse venirsi a trovare, siamo per ora in via del Prete Setta Cattolica.
1: Sì,
0: poi
1: ci sposteremo in spiaggia a breve.
2: In spiaggia sicuro.
1: Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao Valia.
2: Ciao.
1: A presto, ci vediamo, ci ascoltiamo martedì.
2: Ciao.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radiotalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano. E con un album molto bello, bellissimo, devo dire, consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il down tempo, lo slow tronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

President.

I wish not only I'd

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck che adesso andremo ad ascoltare sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Boards of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente la Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holy Fuck che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol Exar, quindi Holy Fuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando in giro, in scena, in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che, insomma, la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto molto forte, strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche. Insomma, comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week, ad esempio, Stark, che è anche un groove un po' alla Stone Roses. E io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo, ma che comunque è davvero dirompente. Si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito ad ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. Grazie a Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo. Allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassiers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di un ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassiers.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, i Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Had Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti quanti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi, appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

darkness of my night. In the brightness of my day.